Vieni. Vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

Dio perdona, abbi pietà, perché ho tradito la mia donna. Ad essere me stesso ho provato vergogna, ho fatto del male chiamandolo libertà.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 7 luglio. In mattinata cielo sereno, con qualche sporadica nube che tende ad attardarsi sul Veneto durante le prime ore del giorno. Dal pomeriggio si assisterà alla formazione di annuvolamenti imponenti, in grado di dar luogo a piogge associate a temporali lungo tutto l'Appennino centrale e meridionale. A ridosso del tramonto e poi verso sera, i temporali si esauriranno, lasciando il posto a decisi spazi di cielo sereno. Le temperature scese nei giorni appena trascorsi tendono a risultare in linea con quello che dovremmo aspettarci nella prima decade del mese di luglio, con punte al centro e al nord anche di 35 gradi. I venti si mantengono per lo più deboli o a regime di brezza lungo le coste, a parte locali rinforzi di maestrale sulla Puglia. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio che risulteranno mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

Ricorda il tempo, ricorda com'era prima di tutta questa malattia degenerativa. Ricorda di chiudere la porta e controllarla 7 volte. Se questo ti sembra follia, la follia è farlo ogni notte. Ricorda di non ricordare come la tua mente vuole, perché ti confonde la vita reale, dove non sai stare da solo, ma continui a restare da solo, in un mondo che ti vivi accanto, con le voci che ti senti dentro. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io, dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

padroni della terra che vi ingozzate di denaro, avete fatto bene i conti, finemente calcolato.

grosso mattone si sa, la vita tanto vissuta, la sua eleganza ce l'ha. La pioggia scenderà, luce a cristalli sulle nostre città, bagnate fradicie.

aprirà, odore di luna e di pietra avrà le nostre città, vento salato dal mare, nel buio correrà. Camminatori che non ha mai preso neanche un treno che uno e neanche un tramvai, ha valutato il selciato e l'eterno via vai.

0: mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Ben trovati a Mi ritorni in mente, un anno in un'ora e tutte le canzoni dell'anno preso in esame. Oggi il 2021 è stato sicuramente un anno segnato dal Covid, dalle mascherine, ma è stato anche l'anno di successi sportivi, quelli accademici, della continua lotta al cambiamento climatico. Ecco i fatti principali. Abbiamo aperto l'anno con l'avvio della campagna vaccinale, partita il 27 dicembre 2020 con la prima infermiera vaccinata allo Spallanzani e l'inizio effettivo anche dell'era Brexit, il 1 gennaio 2021. Passano pochi giorni, 6 gennaio, un folto gruppo di estremisti sostenitori del repubblicano Donald Trump assalta Capitol Hill. Il giorno dopo il congresso proclama la vittoria di Joe Biden. 13 febbraio, in Italia, giuramento del nuovo governo al Quirinale nelle mani del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il nuovo presidente del Consiglio è Mario Draghi. Il 22 febbraio, nella Repubblica Democratica del Congo, viene ucciso l'ambasciatore italiano Luca Attanasio, insieme ad un militare dell'Arma dei Carabinieri, Vittorio Iacovacci, e l'autista del convoglio, Mustafa Milambo. Ad aprile del 2021, il Regno Unito piange il principe Filippo, il consorte della regina Elisabetta. Infatti muore all'età di 99 anni. Due giorni dopo l'Italia festeggia insieme a Laura Pausini la vittoria al Golden Globe con la canzone Io sì. Nel maggio 2021 si spegne a 76 anni, era il 18 maggio, dopo una lunga malattia, Franco Battiato. Quattro giorni dopo, il 22, i Maneskin vincono l'Eurovision a Rotterdam e riportano in Italia un premio che non tornava dal 1990. Il 27 maggio purtroppo salutiamo la ballerina che ha incantato l'Italia. Muore infatti Carla Fracci ad 86 anni. 5 luglio l'Italia piange un altro personaggio iconico, Raffaella Carrà. L'11 luglio l'Italia sfida ai rigori l'Inghilterra assicurandosi la vittoria agli europei di calcio. Una vittoria vissuta come simbolo di ripartenza e alimentata dalla finale giocata da Matteo Berrettini contro Novak Djokovic a Wimbledon. Successi sportivi che proseguono sul finire del mese. Il 24 luglio alle Olimpiadi di Tokyo il pugliese Vito Dell'Aquila si aggiudica la prima medaglia d'oro dell'Italia nel Taekwondo. Passano 5 giorni, secondo trionfo azzurro ai giochi, lo firmano Federica Cesarini e Valentina Rodini nel canottaggio, vincendo la prima medaglia olimpica di sempre nel canottaggio femminile italiano. Tanto sport e tante vittorie ad agosto. Il primo giorno del mese Gianmarco Tamberi e Lamont Marcel Jacobs vincono rispettivamente la medaglia d'oro nel salto in alto e nei 100 metri. 13 agosto il fondatore di Emergency ci lascia, Gino Strada, viene a mancare, aveva 73 anni. Si chiude il mese con la spedizione azzurra alle Paralimpiadi, raggiungendo il record di 69 medaglie in tutto. Siamo a settembre, il 4 l'Italia trionfa agli europei di pallavolo femminile. Nei giorni successivi, il 19 settembre, l'Italia diventa campione anche nel volley maschile. Il 5 ottobre il fisico teorico italiano Giorgio Parisi, 73 anni, vince il premio Nobel per la scoperta dell'interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici da scala atomica a scala planetaria. Siamo a dicembre, l'8 ottobre Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna, viene finalmente rilasciato dalla prigione di Mansura dopo 22 mesi. Nello stesso giorno in Germania, dopo 16 anni, finisce il mandato della cancelliera Angela Merkel. 9 dicembre, un altro lutto italiano. Scompare Lina Wertmüller all'età di 93 anni. È la regista italiana prima donna ad essere candidata all'Oscar per la miglior regia. Sanremo lo vincono i Maneskin con il brano Zitti e buoni per la sezione campioni. Secondo posto Francesca Michielin e Fedez e al terzo posto Ermal Meta. Si conclude il campionato di calcio e lo vince l'Inter al suo 19° titolo. E adesso la musica del 2021. Mi ritorni in mente, torna domani.

grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre lascia stare l'alcol, ti rovini. Sei severo quando faccio tirocini. Io sono

Avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 7 luglio. In mattinata cielo sereno, con qualche sporadica nube che tende ad attardarsi sul Veneto durante le prime ore del giorno. Dal pomeriggio si assisterà alla formazione di annuvolamenti imponenti, in grado di dar luogo a piogge associate a temporali lungo tutto l'Appennino centrale e meridionale. A ridosso del tramonto e poi verso sera, i temporali si esauriranno, lasciando il posto a decisi spazi di cielo sereno. Le temperature scese nei giorni appena trascorsi tendono a risultare in linea con quello che dovremmo aspettarci nella prima decade del mese di luglio, con punte al centro e al nord anche di 35 gradi. I venti si mantengono per lo più deboli o a regime di brezza lungo le coste, a parte locali rinforzi di maestrale sulla Puglia. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio che risulteranno mossi. RAI, pubblica utilità, su Previsioni dell'Aeronautica Militare.

specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

0: grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

Buongiorno, buongiorno, buon martedì a tutti. Io sono Chiara Cacciopoli e voi siete sintonizzati su Rai Radio tutta italiana, con Mattina tutta italiana estate. Cominciamo le nostre 2 ore e mezza insieme. Vi terrò infatti compagnia da adesso, che sono le 7.32 fino alle ore 10. Il nostro, poi ve lo ricordo sempre, è un appuntamento quotidiano. Vi aspetto tutti i giorni, da lunedì al venerdì, sempre allo stesso orario, sempre qui su Rai Radio tutta italiana, con tante notizie, tante curiosità e soprattutto la nostra buona musica italiana. La puntata di questa mattina, martedì 7 luglio, sarà veramente ricchissima, perché parleremo di tante cose, tante notizie molto interessanti e anche eventi ai quali poter partecipare. Mentre nella seconda ora entreremo proprio nel vivo della puntata. Vi spoilerò solo una cosa, perché oggi, a parte che è una giornata internazionale molto particolare che spero vi potrà piacere, dopo capirete il perché ne parleremo, vi racconterò tutte le cose molto più interessanti e curiose, e parleremo anche di Sanremo 2027, da che ci sono parecchie novità in arrivo. E non solo, perché nell'ultima parte della puntata di oggi avremo anche un ospite, un super ospite. Vi dico solo che lui è un professore di matematica fortissimo sui social, però adesso non vi posso spoilerare tutto così subito, se no vi devo tenere un po' di suspense, un po' sulle spine. Vi ricordo sempre che ci potete seguire sui nostri account social, perché lì potete trovare tantissimi contenuti inediti. Condividiamo tutta la nostra quotidianità, raccontiamo gli eventi ai quali partecipiamo e potrete anche scoprire in anticipo i prossimi ospiti che verranno qui in trasmissione da noi. Vi ricordo solamente che potete ascoltarci tramite DAB, la nostra fantastica applicazione Rai Play Sound, completamente gratuita, dove non trovate soltanto contenuti, molteplici contenuti, ma anche podcast original. E poi ovviamente, ragazzi, trovate noi, la nostra radio fantastica. Andate in palestra, al supermercato, in spiaggia, con l'applicazione potete ascoltarci ovunque siate. Scrivetemi dove siete, cosa state facendo, com'è andato questo risveglio di martedì. Siete in macchina, andate verso il lavoro o anche al mare, perché no? Se andate verso il mare avete tutta la mia invidia, mi dispiace ma è così. Mandateci tanti messaggi, anche messaggi vocali, 334 60 45 640. Nel frattempo qui arriva Cesare Cremonini, Ora che non ho più tempo.

Samurai Jay, ossessione qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 7:42. Ma tu Samurai Jay sei un'ossessione nel vero senso della parola. Comunque, io sono Chiara Cacciapoli e direi di cominciare ufficialmente le nostre 2 ore e mezza insieme. Come state? Come è iniziato il vostro risveglio questo martedì? Com'è partito? Raccontiamoci un po'. 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono che dovete usare, ragazzi, questo è un obbligo per interagire con noi. E vi ricordo che se volete anche interagire con noi, oltre al nostro numero di telefono, abbiamo anche i nostri account social. Siamo super veloci, quindi vi leggiamo ovunque voi ci scrivete sui social, vi leggiamo su WhatsApp, vi leggiamo ovunque. Devo dire che il mio martedì è cominciato molto bene, non vorrei dirlo troppo a voce alta e portarmi sfiga da sola, però apparentemente è partito bene, prima di tutto perché non ho trovato traffico nel venire qui. Io parto dall'Eur, che per chi non fosse di Roma, l'Eur sta a Roma Sud, mentre io devo arrivare a Roma Nord perché ovviamente gli studi della RAI sono in via Asiago 10 e non c'era traffico, ragazzi, fantastico. Ma soprattutto ho trovato parcheggio subito, poi tra l'altro molto vicino anche alla sede nostra, quindi questo sono tutti indizi che ti fanno capire che potrebbe essere una buona giornata. E poi finalmente il mio appello che faccio da un po' di giorni a questa parte, che dico che se qualcuno è già in sede, se qualcuno è già arrivato e così si sente magnanimo, buono, mi può portare un cornetto: oggi sono arrivati, tra l'altro, ragazzi, ce ne ho due, uno alla crema e uno al cioccolato. E proprio perché parliamo di cioccolato, oggi partiamo subito con le notizie più curiose, perché se ieri è stata la giornata mondiale del bacio, oggi, martedì 7 di luglio, è la giornata mondiale del cioccolato. Quindi finalmente abbiamo un giorno che con una scusa plausibile per mangiarlo senza troppi sensi di colpa o dubbi. In ogni caso, la giornata mondiale del cioccolato è conosciuta anche come World Chocolate Day ed è una ricorrenza che vuole rendere omaggio a uno degli alimenti, penso, più amati del mondo, e vuole anche ricordare, secondo la tradizione ecco, più diffusa, la nascita della prima tavoletta di cioccolato che, pensate amici, è arrivata nel 1847. Ma perché il cioccolato si festeggia proprio da oggi, proprio il 7 di luglio? Ve lo dico tra pochissimo. Nel frattempo continuiamo a ballare con Anna, White Girl Wasted.

0: lontano da me.
1: Giovani wannabe, pinguini tattici nucleari qui su Rai Radio tutta italiana alle 7.50 e devo dire che con loro e con Anna Pepe prima stiamo iniziando benissimo questo martedì mattina, proprio pieni di carica per affrontare questa giornata che apparentemente è cominciata sia bene a me ma anche a voi, perché i vostri messaggi stanno arrivando, sono tantissimi, tra poco li andremo a leggere, anche perché abbiamo dato questa piccola anticipazione del fatto che oggi martedì 7 luglio è la giornata internazionale del cioccolato. Finalmente ho una scusa valida per mangiarmi il cioccolato senza sentirmi in colpa. Oggi lo faccio, l'ho detto e lo faccio. E pensate, amici, che questa giornata esiste dal lontano 2009 e celebra l'arrivo del cioccolato come una rivoluzione, nonostante l'iniziale avversità, ecco, di noi europei nel maneggiare questi semi di cacao, che invece secondo gli Aztechi e i Maya avevano dei poteri afrodisiaci. Erano infatti proprio loro a chiamare il cioccolato il cibo degli dei, e dobbiamo a questi meravigliosi popoli la nascita del cioccolato così come lo conosciamo oggi. Ma il perché ci sia stato scelto proprio questo giorno è molto particolare, è molto carina come storia, infatti oggi ve la voglio raccontare. Leggiamo nel frattempo qualche messaggio che è già arrivato. 334 60 45 640 il nostro numero di telefono, io ve lo ridò sempre, ve lo ricordo sempre perché è un imperativo che dovete scriverci. Allora, il primo messaggio che andiamo a leggere è quello di Marta e ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, la mattina faccio sempre colazione con te e con il mio cornetto preferito, musica top. Beh Marta, io dico che sei proprio in chill totale, fantastico, con noi in radio, con noi in cuffia e poi con il tuo cornetto, è fantastico iniziare con questo è un buongiorno, questo è iniziare la giornata nel modo migliore possibile. Invece un altro nostro ascoltatore, Flavio, ci scrive: buongiorno Chiara, oggi la giornata è partita molto bene. Meno male Flavio, siamo contenti. L'autobus non era neanche così in ritardo e poi ho la vostra radio sempre in cuffia, vi porto ovunque. Bravo Flavio, ecco, fate tutti come Flavio, perché io l'applicazione l'ho già scaricata, la dovete scaricare anche voi, anche perché ragazzi è completamente gratuita, trovate tantissimi contenuti, podcast molto interessanti, poi ovviamente la nostra mitica radio. Silvia invece ci ha scritto: ciao Chiara, come sempre mi fai compagnia mentre vado al lavoro, mi metti di buon umore. Grazie Silvia, grazie mille. Allora, oggi ragazzi siete molto affettuosi, che è successo? Come mai? Che oggi è martedì, ma il cioccolato ci rende tutti più buoni, ecco, diciamoci la verità. Riprendiamo le file anche nel nostro discorso che stavamo appunto dicendo, che oggi è la giornata internazionale del cioccolato e proprio oggi perché si è scelta la giornata del 7 di luglio. Beh ragazzi, la storia è molto curiosa e ha a che fare proprio diciamo con il 1800, ecco, 1847 proprio, se vogliamo essere precisi, dove si è creata la prima tavoletta di cioccolato. Ne parliamo tra pochissimo, perché nel frattempo arriva Ernia con Per te qui su Rai Radio tutta italiana.
2: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: matta io, ma sono matta.
1: Dito della piaga, che fastidio, qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 8, quindi sono ufficialmente passata la prima mezz'ora, però non vi preoccupate perché staremo insieme fino alle ore 10. Tra l'altro il nostro è anche un appuntamento quotidiano, vi aspetto proprio qui e sempre solo su Rai Radio Tutta Italiana dalle 7.30 fino alle 10, dal lunedì al venerdì. Ci teniamo compagnia per tutto questo tempo con tanta buona musica, tante notizie e tante curiosità, perché oggi non è soltanto la giornata mondiale, ecco, del cioccolato. Devo dire che mi sa che diventerà una delle mie giornate preferite dell'anno, a parte il mio compleanno e altre date, che però non posso così spoilerarvi tutte subito, cioè dobbiamo avere un po' di suspense. Però veramente la puntata di oggi sarà molto ricca, perché dopo parleremo anche di Sanremo del 2027. Ci sono tantissime novità in arrivo e il nuovo conduttore Stefano De Martino ha in mente, ecco, di modernizzare ancora di più il festival. E poi avremo anche un ospite qui in studio, nei nostri studi in via Asiago 10. Io sono molto contenta perché tra l'altro questo ospite è molto forte sui social e vabbè, dai, tanto ve lo spoilero, su, non ce la faccio a non dirvi tutte le cose. E si chiama il professore Gen Z, quindi è giovanissimo perché è della mia generazione, è già molto bravo, ha un'esperienza incredibile e credo che la cosa più particolare, ecco, che abbia è proprio riuscire a entrare in sintonia, in armonia con i suoi studenti, riuscire a capirli. Questa è una cosa bellissima che personalmente quando io ero a scuola mi è mancata un pochino, però vabbè ragazzi, dai, ognuno ha il proprio percorso. Stavamo parlando del fatto che oggi il 7 luglio è questa giornata mondiale del cioccolato e ci siamo lasciati con questa domanda: ma proprio perché oggi, cioè il 7 di luglio, perché, che è successo? Perché ragazzi, pensate che il 7 di luglio, ma di qualche anno fa, del 1847, si è creata la prima tavoletta di cioccolata proprio grazie a Geoffrey Storrs, che riuscì a creare una pasta modellabile aggiungendo del burro di cacao fuso al cacao in polvere. Ecco, quindi questo è proprio in questo giorno si è creata una delle cose, penso, più buone al mondo, una delle cose che ci rende un po' dipendenti. Senza il cioccolato io non riesco a vivere. Fatemi sapere voi che team siete, siete amanti del cioccolato, magari preferite il salato. Vediamo un po', 334 60 45 640. Ecco, proprio in questo momento mi sono arrivati anche dei messaggi da delle ragazze che tra pochissimo andiamo a leggere, però da quanto riesco a capire così da una prima occhiata, siete più team dolce. Bravissime, ottima, ottima scelta. Dai, continuiamo a ballare con The Colors, Italo Disco.

Questa Gage Chedra con Giusy Ferreri, Jumbo qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 8:09 e sono proprio queste le vibes che vogliamo per questa mattinata, per farvi svegliare nel modo più carico possibile, per farvi affrontare la giornata con le giuste vibes, con il giusto mood. E oggi stiamo appunto parlando anche del fatto che sia la giornata mondiale del cioccolato. E una domanda che vi faccio a tutti: vi siete mai chiesti quale sia la sua effettiva storia? Perché sinceramente io, dopo che ho letto, ho scoperto che il 7 di luglio si è dedicata completamente come giornata a questo alimento, e ho detto: ma ok, andiamo a vedere un po' questa storia, vediamo, cerchiamo di capire, no, come sia nato il tutto. E penso che sia veramente interessante, quindi la volevo leggere anche a voi, perché il tutto nasce in America del Sud. I semi di cacao, per i Maya, erano così preziosi, pensate, che erano utilizzati come moneta di scambio, oltre che poi anche usati per preparare bevande per le occasioni speciali. Ma noi europei ai tempi non eravamo abituati a sapori così amari, così forti, e nutrivamo anche un certo scetticismo, come spesso magari succede quando ci si approccia alle novità, no, con una sottile aria di pregiudizio. Perciò il cioccolato fu usato per molto tempo solo per curare alcuni disturbi, magari si facevano degli infusi, finché pensate che i gesuiti, grandi esperti di miscelazioni, hanno cominciato ad abbinarlo a ingredienti dolci come lo zucchero di canna o la vaniglia, inventando di fatto la prima cioccolata calda. E pensate che prima della prima rivoluzione industriale il cioccolato era un alimento molto costoso, un lusso che si potevano concedere soltanto i ricchi, finché si è cominciato a sperimentare addirittura con nuove lavorazioni che hanno definitivamente contribuito alla sua diffusione su larga scala. Ecco, i vostri messaggi sono tantissimi e quindi adesso li andiamo anche a leggere, perché sono molto curiosa. Tanti ci state scrivendo che siete più team dolce e siete molto contenti di questa giornata, perché abbiamo finalmente una scusa giusta, una scusa valida per mangiarcelo senza sentirci troppo in colpa, eccetera. E poi alcuni di voi mi stanno anche scrivendo che il cioccolato lo mangiate anche d'estate. Bene, bene, bene, ok, tra poco quindi li andiamo a leggere. Ok, amici, adesso ci ascoltiamo un po' Achille Lauro con Maleducata qui su Rai Radio Tutta Italiana, e noi torniamo tra pochissimo. Sì, voglio.

voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così.

Ma lo sentite anche voi questo retrogusto di estate 2012? Amy Schilla, Maracanã, qui su Rai Radio tutta italiana. Sono le ore 8:18, il tempo sta veramente volando, quindi direi di andare subito a leggere i vostri messaggi, che sono tantissimi. Io poi, ragazzi, ve lo ricordo sempre, il nostro

raccontateci un po' tutto e ovviamente potete anche scriverci non solo tramite il nostro numero di telefono ma anche attraverso i nostri social. Siamo estremamente attivi, lì pubblichiamo tantissime cose, spoiler, cioè lì ne pubblichiamo tantissimi, e potrete sapere anche in anteprima quali saranno gli ospiti che verranno qui in studio da noi in trasmissione, e poi comunque vi rimanete aggiornati su tutte le novità che succedono qui in radio. Ok, allora Giorgia ci scrive: ciao Chiara, sì assolutamente sono team dolce, nella mia dispensa il cioccolato è sempre presente e non può mai mancare, ovvio d'estate lo mangio un po' meno ma mi consolo con il gelato o il cioccolato. Buonissimo Giorgia, hai ragione, guarda mi sa che oggi uno sgarro me lo concederò anche un gelato rigorosamente al cioccolato. Un altro nostro ascoltatore Marco ci ha scritto: ciao Chiara, allora visto che oggi è la giornata mondiale del cioccolato lo si deve mangiare per forza, dobbiamo festeggiare come si deve. Giusto, giustissimo Marco, hai ragione, hai ragione. Infatti fate bene se lo mangiate, fatemi sapere, continuate a scrivermi, continuate a interagire con noi. Intanto andiamo avanti con le notizie perché questa volta interessano anche il mondo musicale. Proprio lo scorso venerdì 3 luglio ai Palinsesti Rai in Ancona, Stefano De Martino, il futuro conduttore di Sanremo 2027, ha dato degli spoiler su come ha intenzione di, diciamo, modernizzare ancora di più la struttura del Festival di Sanremo, e ha dato molte anticipazioni perché a quanto pare sta inserendo una nuova serata, la serata performance, che per chi sarà, per chi riuscirà, ecco, a vincere quella serata si aggiudicherà il posto all'Eurovision, cioè andrà a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest. Quindi se vi state chiedendo potrebbero esserci due vincitori a Sanremo 2027? Sì, perché uno potrebbe vincere l'Eurovision e uno potrebbe vincere Sanremo, ma ne parliamo tra pochissimo, adesso arriva Rove.

0: chiaramente. Nel 1949 nasce a Penne invece il cantante Mimmo Locasciulli, tra l'altro a lui si deve la intro al pianoforte della Donna Cannone, e nel 1900 di Francesco De Gregori. Nel 1953 invece nasce a Caltagirone il musicista Giuseppe Rinaldi, noto come Caballà, ha scritto veramente tantissime canzoni italiane famosissime. Nel 1962 Adriano Celentano è primo in classifica con Stai lontana da me. Nel 1983 ci lascia il direttore d'orchestra Cinico Angelini, che ha segnato i primissimi album anni del Festival di Sanremo, mentre nel 1989 nasce a Napoli il cantante dei The Colors, ovvero Stash. E quindi io vado a recuperare un'intervista di 2 anni fa, eravamo al forum di Milano, al forum di Assago, ed era una data specialissima per i The Colors perché era il loro primo forum. A parte che proprio nell'anno di Italo Disco, nel 2023, ci siamo frequentati molto, perché Italo Disco è stato anche un successo internazionale, e quindi li ho premiati come canzone internazionale dell'anno a Meraviglioso Modugno Show, e quindi lo vedete anche ancora su Rai Play. C'è questo rapporto con tutti i The Colors molto particolare, sono insomma dei ragazzi che hanno abbracciato anche un tipo di musica che si chiama anche canzone spettacolo, ma in realtà fatta anche di musica suonata dal vivo, molto forte e molto importante. E quindi riascoltiamo questa intervista al forum di Assago, nel backstage proprio pochi minuti prima dell'inizio del concerto, e poi torniamo ovviamente a Italo Disco.
1: E allora ci siamo, forum di Assago, vedi, anch'io con voi partecipo di questo grandissimo evento, l'abbiamo aspettato veramente tanto e siamo veramente a pochissimi minuti dall'entrata sul palco dei The Colors qui al forum di Assago di Milano.
2: Noi l'abbiamo sognato per tanto tempo questo concerto, però aspettarcelo così presto forse no. Abbiamo lavorato perché tutto questo accadesse, e viverlo stasera è la cosa, ti giuro, è l'evento più importante della mia vita dal punto di vista professionale.
1: Questo è il racconto che facciamo anche a tutti gli italiani all'estero. Allora, gli ospiti li abbiamo nominati qualche settimana fa a Roma, ma adesso possiamo dire uno per uno che cosa farete insieme a Irama.
2: Irama, tra l'altro sento che stanno già impostando le prove. Infatti c'è il medley che faremo con Umberto Tozzi, ma adesso parliamo di Irama. Con Irama faremo una versione particolare della Genesi del tuo colore.
1: Con Joliet.
2: Joliet, il prometto per te, perché è stato il pezzo che ha portato a Sanremo, dove ci siamo veramente conosciuti e abbracciati umanamente, non solo fisicamente, per cui non poteva non essere quello il pezzo.
1: E l'abbiamo detto anche amichevolmente a Joliet, attento quando gli altri rifanno il pezzo tuo, perché a volte cioè, capito, viene bene, cioè viene molto bene anche nella versione The Colors. E poi ovviamente c'è Umberto Tozzi.
2: Sì, con un medley che è un po' simile a quello che abbiamo portato a Sanremo, ma con lui c'è tanta improvvisazione, per cui non sarà mai uguale, e dobbiamo aspettarci sempre delle sorprese sul palco con il Super Umberto Nazionale.
1: Ecco, al netto degli ospiti, ora lo dico anche a loro due che si vanno nascondendo dietro Stash, Alex e Dario. Invece la scaletta com'è strutturata, e soprattutto cosa avete preparato, cosa avete cucinato proprio per questo, per questo tour che vede 2 date in Italia, ricordiamo Milano, e poi il 26 giugno a Roma.
2: Ce ne sono altre.
1: Ah, ne avete aggiunto anche
3: altre.
1: Altre
3: 3, 4, ma saranno anche un po' tutte diverse, non proprio sempre lo stesso show, così.
1: Cioè, raccontaci.
3: Io te lo racconto, poi lo scoprono tutte, non vengono le voci.
1: Cioè vi è venuta l'ispirazione perché ripercorrendo i famosi reciti che facevate all'asilo, poi avete detto perché non facciamo anche questo. Allora lui rivaga un pochino definito.
4: Io sì, ma noi per contratto dobbiamo essere criptici, quindi non possiamo dire niente.
1: Voi niente. E che vi dice lui? Cioè proprio vi dice, mi raccomando.
3: No, ma perché dai, sarebbe brutto svelare tutto prima dello show, quindi saranno tutti un po' diversi.
1: Quindi quelli, allora, non sono più soltanto 2 date, attenzione, questa è la notizia, ma ci sono tante date anche in giro per l'Italia. E il tour invece europeo?
2: Sì.
1: C'è,
2: lo annunceremo stasera, ci sono un bel po' di date.
1: E lì cucinate qualcosa di diverso, oppure c'è qualche cover in inglese di più, o qualche canzone in inglese di più?
2: Allora, visto che comunque all'estero non ci abbiamo mai suonato, cioè nel senso con questo tipo di impostazione, abbiamo suonato l'anno scorso nei festival solo con Italo Disco, ci sentiamo di raccontare un po' di più dei colori, del ventaglio dei colori, la palette di colori dei Colors. Per cui cerchiamo di, anche se ci sarà qualche cover, cerchiamo sempre di farla tutta nostra, in modo che sia anche quello un altro parametro per investire emotivamente nella nostra band.
1: Allora, comunque io vado a prepararmi, ho visto anche dei medaglini con un ragazzo e una ragazza, quindi vado a comprare, nel frattempo sento Gloria, mi sa che dovete
3: andare. Non me l'hanno dato.
1: Va bene, te la porto poi sul palco a fine serata.
3: Grazie.
1: Ciao.
3: Grazie.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Ma bentornati a Disco Rai Daily. Oggi è puntata molto ricca, con un almanacco ricchissimo per oggi 7 luglio. Allora iniziamo subito. 1943 nasce a Tendola il cantautore Toto Cutugno, conosciuto in tutto il mondo.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Seconda parte dell'almanacco musicale del 7 luglio, e vi dico appunto che in questa data ci sono molti degli eventi che rappresentano in qualche modo la musica italiana di tutti i tempi. E come non ricordare il 1990 a proposito di mondiali, quando l'Italia era in gara, ma soprattutto quando ospitava anche mondiali, i tre tenori Carreras, Domingo e Luciano Pavarotti che si esibirono per la prima volta insieme nello storico concerto di Caracalla. Ovviamente vi invito a vederlo, perché insomma fu ripreso, stampato in tutti i modi, ed fu veramente l'evento degli eventi. Nel 1999 Mi piace di Alex Britti in vetta alla Hit Parade, mentre il 7 luglio del 2000 Paola e Chiara erano in cima alle classifiche con Vamos a Bailar. Nel 2016 Zucchero debutta nella top 10 di Year One con 13 buone ragioni, mentre nel 2017 Mario Venuti lancia il singolo Tutto questo mare. Nel 2023 il 7 luglio i Ramer Comi pubblicano l'album No Stress, mentre Shade rilascia il disco Diversamente Triste. Nel 2024 ci lascia il cantautore, uno dei cantautori più estrosi della musica italiana, Pino D'Angiò. Noi l'avevamo conosciuto e riconosciuto, in realtà rincontrato al Festival di Sanremo insieme ai Bunker 44, quindi ci avevano dato questa felicità, questa gioia, e avevano riportato in auge questa Ma che idea, che io sento invece suonare tantissimo nelle discoteche, nei locali, anche in questi giorni, e questa cosa mi rallegra molto, perché insomma quando la musica del passato entra proprio nelle viscere dei giovani di adesso è sempre uno scambio musicale, uno scambio culturale assolutamente preziosissimo. E quindi ricordiamo Pino D'Angiò con Ma che idea.
2: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: abbracciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Bossa nostra Gaia, sono le 8:44 qui su Rai Radio Tutta Italiana, siamo sempre in diretta, sono sempre Chiara Caccioppoli e vi terrò compagnia fino alle ore 10. Venite qui nel Metastudio, eccolo, finalmente è arrivato il nostro ospite. Buongiorno. Ok, non facciamo troppi spoiler, anche se ti ho già annunciato a tutti, quindi tra pochissimo entrerai anche in voce. Noi prima ci eravamo lasciati con una brevissima anticipazione che riguardava sia il Festival di Sanremo 2026 che il nostro amatissimo conduttore Stefano De Martino, perché appunto ha annunciato e ha dato già degli spoiler che ha in mente un po' di cambiamenti per, diciamo, modernizzare ancora di più la struttura del festival. La prima innovazione è la diminuzione del numero di canzoni in gara, quindi non saranno più 30 come nell'ultima edizione, ma saranno un po' di meno, però il numero preciso ancora non ce l'abbiamo, dobbiamo aspettare qualche mese. E l'idea di questa, diciamo, di questa diminuzione delle canzoni è quella di restringere per dare più spazio sia alle esibizioni di tutti i cantanti in gara, ma anche per dare più spazio in generale al racconto del festival. Ma questa, come diciamo anche prima, non è l'unica novità che il conduttore ha in mente e vuole introdurre, perché il calendario delle varie serate si prospetta in questa maniera: la serata di martedì e di mercoledì più o meno rimarranno uguali, perché ci saranno tutte le esibizioni dei cantanti in gara, come era appunto lo scorso anno, mentre giovedì, la serata di giovedì cambierà radicalmente, perché non sarà più ci sarà la serata delle cover, delle performance, che non sarà più venerdì come era invece negli anni passati, perché i cantanti si andranno proprio a sfidare e ci sarà una vera e propria sfida, e chi vincerà la serata delle performance andrà a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest. Quindi per questa edizione di Sanremo 2027 potrebbero esserci appunto due vincitori, uno che si aggiudica il Festival di Sanremo e uno invece che andrà a rappresentare l'Italia all'Eurovision. Vediamo un po', anche ci sono proprio le parole, noi ci diamo proprio le parole di De Martino, perché noi vogliamo essere precisi qui su Rai Tutta Italiana, si è precisi. Allora, ha detto: gli artisti avranno l'opportunità di mettere in gioco e in scena, secondo la loro idea creativa, la loro esibizione, la loro performance, e questo credo che sia già un piccolo slancio verso l'intenzionalità del festival. Che dire, amici, voi siete d'accordo? Fatelo sapere, 334 60 45 640. Noi torniamo in musica, perché adesso arrivano Francesco Renga con Giusy Ferreri, Non dovrei, non dovresti, e io vado ad accogliere l'ospite. Ci sentiamo tra poco.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi.

0: La testa gira, Fra De Palma qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 8:53, visto che il nostro ospite è già qui, è già arrivato ai nostri studi, io lo presenterei subito. È un professore fantastico, con delle capacità e caratteristiche spaziali. Grazie, io non vedevo l'ora di averti qui in trasmissione e quindi lo presentiamo, Walter Saviero.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, e sono Walter Gramegna, e in arte il prof Gen Z, e insomma insegno matematica alle superiori, matematica e fisica, e da un anno e mezzo circa, più o meno, e lavoro anche con i social, e grazie ai miei studenti che mi hanno lanciato in questa novità dei social. Poi dopo sicuramente raccontiamo come è nato il tutto.
0: Certo.
1: Nulla, sono molto emozionato di essere qui e ringrazio Rai per insomma avermi ospitato.
0: Grazie a te per essere qui, e quindi abbiamo capito, insomma, sei un professore di matematica e fisica.
1: Sì.
0: Devo dire che ti sei scelto proprio le materie più semplici.
1: In realtà sì, c'è un po' uno stigma su matematica e fisica.
0: È vero.
1: Beh sì, è vero. Anche i numeri di iscritti all'università sono pochi, sì, devo dire. Io infatti in ambito universitario avevo tanti colleghi quanti alle superiori. Io non ho avuto l'impatto universitario di aule piene di colleghi. Noi siamo una ventina, 20-25
0: Ma beato te, sì. Sai quanti siamo noi a dare un esame ogni volta? Almeno 200 persone.
1: Allora, in realtà sì, mi è capitato proprio l'altra settimana. Ho dato un esame di antropologia, ho scelto di aggiungere questo esame, diciamo, umanistico al mio curriculum prettamente scientifico, e ho fatto l'esame vicino Termini, al sede insomma di scienze della formazione, sì. Ed eravamo in 50 e ho detto: cavolo, io non ho mai visto 50 persone a un esame, ma com'è possibile? E mi ha fatto specie rispetto all'esame di analisi che ho dato a giugno, e che eravamo in 7. Ho detto: cavolo, cioè oggi siamo in 7, finiremo tardissimo. E poi all'esame di antropologia ci siamo ritrovati in 50.
0: Guarda,
1: e non ero assolutamente pronto.
0: Un'esperienza io ho dovuto dare storia contemporanea, ed eravamo tantissimi a darlo,
1: okay.
0: E il professore ne bocciava tutti.
1: Oh no.
0: Ogni volta bocciato, e quindi di quella c'era molta ansia, ed eravamo, penso, lì abbiamo toccato i 300.
1: Mamma,
0: cioè lì eravamo tanti. Io ho finito, eravamo arrivati alle 8 di mattina, abbiamo finito alle 16 di pomeriggio. Cioè,
1: no, vabbè, io non ho idea, non saprei quantificarle, 300 persone tutte insieme, non me ne saprei immaginare.
0: Tu calcola una lavagna completamente piena, con i ragazzi anche per forza seduti sulle scale, le sedute sono già belle infinite. Quindi sì. Allora, diciamo che non vogliamo spoilerare tutto subito, ci racconterai piano piano della tua esperienza, soprattutto perché ti sei voluto anche mettere sui social giovanissimo, perché
1: sì,
0: sei degli anni 2000.
1: Io sono del 2000, sì,
0: cioè,
1: ho 26 anni.
0: E già professore, quindi io sono veramente molto contenta. Andiamo un po' in musica e poi piano piano ci raccontiamo, anzi no, ti racconterai ai nostri ascoltatori. Ti piace Emma?
1: Sì.
0: Come cantante?
1: Assolutamente sì.
0: Ti gusta, perfetto.
1: Sì.
0: Emma Fabri Vibra, Antidroga, qui su Rai Radio, Tutta Italiana. Ma

0: Che vibes, che potenza dei giornalisti qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 9:04 e io nel Meta Studio in via Tiago 10 non sono più da sola perché sono insieme al professore Walter.
1: Buongiorno, buongiorno di nuovo.
0: Ribuongiorno, ribuongiorno. Allora, come stai? Come è iniziato questo martedì, Walter?
1: Tutto bene. Allora, stamattina mi sono svegliato fuori Roma e sono venuto qui da voi. Mi sono svegliato alle 5.
0: Ah, beh, posso dire una cosa? Io mi sto svegliando alle 5 da almeno 2 settimane. Ma da quando faccio qui la quotidiana?
1: Certo.
0: No, ragazzi, è potente. Se essere 5 è impegnativo.
1: Sì, impegnativo, sì. È tutto un altro tipo di vibe rispetto a quella scolastica.
0: Sì, decisamente. No, a parte che io per andare a scuola non mi alzavo così presto, perché abitavo veramente molto vicino. Poi avevo il motorino, quindi...
1: Che bello. No, io quando ero studente mi alzavo presto perché andavo a piedi ed era mezz'oretta a piedi.
0: Ah,
1: sì.
0: Ah,
1: sì, da docente invece mi sveglio ancora prima, perché poi c'è sempre a Roma soprattutto... Chi abita a Roma Sud poi lavora a Roma Nord e viceversa.
0: Io abito a Roma Sud e lavoro a Roma Nord.
1: Esattamente come me. Esattamente come me.
0: Ah, qui sei di Roma Sud?
1: Allora, io non sono proprio di Roma, io sono pugliese. Mi sono trasferito a Roma per l'università a 19 anni, sì, per studiare fisica e poi, insomma, matematica.
0: Sì.
1: E quindi ho frequentato il liceo scientifico giù in Puglia, nella mia città natale, Altamura. È famosa per il pane.
0: Sì, sì, sì, sì. Lo conosco. E quindi abiti a Roma Sud?
1: Abito a Roma Sud.
0: Magari vediamo pure i vicini.
1: Vicini. Non so se lo posso dire, però sì.
0: Sì, sì, sì. Okay. Più o meno la siamo vicini.
1: Sì.
0: E poi, allora, la tua carriera come professore è pazzesca, perché comunque è giovanissimo e già, insomma, sei diventato appunto professore, insegni, hai delle classi con degli scalmanati di adolescenti, immagino.
1: Sì, però io adoro i miei studenti, li adoro tutti. Io ho iniziato praticamente a 24 anni, ho iniziato 2 anni fa, era settembre-ottobre 2024. Sì, io a fine settembre mi sono laureato in fisica in triennale e 3 settimane dopo ho avuto la mia prima supplenza.
0: Che
1: quindi
0: bello.
1: Con la triennale, non avevo ancora la laurea magistrale. Io adesso sto concludendo, poi per varie cose ho deciso di fare questa magistrale in matematica, in indirizzo didattico. Quindi sono passato da fisica a matematica.
0: Cioè, ti sei voluto male comunque, scusa,
1: però. I colleghi di università dicono che sono passato al lato oscuro, perché quando passi da fisica a matematica si passa al lato oscuro, ed effettivamente è vero.
0: Perché? Che succede?
1: Allora, perché la matematica, soprattutto a livello accademico, ha tutta una serie di formalismo che la fisica non ha.
0: Okay.
1: Nel senso, la fisica a livello universitario è anche molto sperimentale. Poi c'è ovviamente la parte teorica e tutto il resto, però la matematica ha quel formalismo in più di logica che la fisica a volte non ha. E va bene così, perché la fisica è una scienza sperimentale, la matematica invece è estremamente teorica. Quindi quando passi da fisica a matematica ti dicono sei passato al lato oscuro, perché non lo so.
0: Mi ricorda un po' questo lato oscuro Star Wars, però.
1: Sì, sì, sì, sì, esatto, sì, sì, assolutamente, proprio quella è la reference. Sì.
0: Ok, a posto. E pensala, io per matematica e fisica ho sempre avuto un po' di... Posso dire odio?
1: Sì, si può dire.
0: Mannaggia, io proprio durante il liceo, alle medie, ci ho sempre proprio combattuto, per esempio anche all'università, che ho dovuto dare degli esami presi da economia, che l'ultimo anno si sono inventati questa cosa molto, molto, molto bella, che ti devi prendere degli esami in prestito da altre facoltà, quindi sono presa psicologia sociale da psicologia, organizzazione aziendale da economia, diritto pubblico da giurisprudenza, proprio mi sono voluta male, anch'io mi sono scelta le cose più difficili e io proprio la matematica non ci sono mai andata d'accordo, proprio mai.
1: La matematica è qualcosa a parte. La matematica, allora, devo essere sincero, c'è sempre un po' lo stigma del o l'ami o la odi. Secondo me, però sono di parte, dipende molto, se non tutto, dal docente.
0: Ah sì, sì, certo.
1: Sì, perché insegnare, secondo me, è anche un po'... come vendere, cioè vendere un prodotto, vendere nel senso, diciamo, meno commerciale del termine, un po' come se fosse divulgazione, nel senso vendere un prodotto vuol dire in primis appassionare,
0: in senso metaforico,
1: sì, appassionare lo studente e poi dargli tutta una serie di nozioni, però secondo me il docente fa il 100% del lavoro, almeno questo è stato nel mio caso. Io sono stato rimandato in fisica quando ero alle superiori.
0: No.
1: Io non ero bravo. Io mi sono riscoperto bravo in matematica e in fisica al terzo anno, quando è cambiata professoressa.
0: Ecco qua.
1: Quindi sì, ovviamente c'è un indizio non fa una prova, però se posso parlare della mia esperienza personale, per me cambiare docente ha fatto tutto il lavoro.
0: Sì, sì, sì, ma quindi, concordo sì. anch'io. Cioè, per esempio, io ho avuto un professore bravissimo in storia e in filosofia, e io queste materie le amo, certo. ma le amo tutt'oggi. A parte che penso di avere più una predisposizione verso le materie umanistiche, certo. più che scientifiche, però proprio lui era stupendo. Invitiamo anche i nostri ascoltatori a capire, a sapere qual è il loro team: siete più materie umanistiche o più scientifiche?
1: Sì, sì, sì.
0: 334 60 45 640 nostro numero di telefono, così interagite con noi, ci raccontate anche la vostra di esperienza. Nel frattempo, Walter, se vuoi ci puoi anche pensare un attimo, non sì. è per forza una risposta immediata. Come è nata l'idea però di metterti sui social, cioè usarli per la divulgazione che riguarda insomma tutto l'ambito scolastico?
1: Sì, esatto. E sì, perché io, a differenza magari di altri colleghi, io non faccio propriamente divulgazione scientifica, ma faccio divulgazione didattica, nel okay. senso è molto più legato al all'ambito scolastico, quindi come dire, magari spiego un argomento, degli studenti nei commenti dei miei video magari mi chiedono di fare un esempio, di svolgere un esercizio, quindi io la chiamo divulgazione didattica, non so neanche okay. se è un termine vero e proprio, però insomma non divulgo scienza ma didattica della matematica e della fisica. Questo è un po' l'idea, ed è nata grazie ai miei studenti. L'anno scorso era febbraio e avevo la mia quinta di linguistico che dovevo portare alla maturità, poi alla fine non sono stato scelto nella commissione, va bene così, però appunto in vista della maturità abbiamo fatto questo compito in classe in cui c'era Ruffini.
0: Oddio.
1: Ruffini odiato da tutti.
0: Mamma
1: Ruffini
0: mia.
1: Odiato da tutti. Sono d'accordo, è vero. E quindi loro mi hanno chiesto.
0: Me lo sogno ancora la notte,
1: sì,
0: Walter, non fai capire.
1: Ma io puntualmente lo vado a rispolverare, perché poi ricordarsi tutti i casi, le regole, anche soprattutto quando lo devo spiegare in classe, lo vado a riguardare per vedere anche se magari c'è un nuovo esempio online, un po' più palpabile rispetto al classico. Facciamo la tabella, mettiamo i numeri, però magari per toccare con mano la matematica. E insomma, loro mi hanno detto: prof, dai, ci può fare gentilmente una lezione di ripasso su Ruffini. Al liceo linguistico le ore di matematica a settimana sono due. E ho detto: ragazzi, noi abbiamo già iniziato tardi. Io con 2 ore a settimana non posso dedicare un'ora a Ruffini, perché abbiamo un programma molto stretto. Quindi ho detto: vi faccio un video, ve lo carico su Classroom e voi lo guardate. Se avete dubbi o domande, poi mi dite. Quindi era un video
0: fantastico.
1: Fatto così privatamente, pubblicato sul Classroom interno. E loro mi hanno detto: prof, dai, ma in realtà è fatto molto bene, perché non lo mette online? Magari serve a qualcun altro. Da lì, boom, è esploso il mio profilo. Sì, con il video di Ruffini, quindi io devo tutto al teorema di Ruffini.
0: Quindi noi lo odiamo, però in realtà abbiamo tutto al teorema.
1: Sì, in realtà sì, perché poi io insomma mi medesimo anche in chi magari ha guardato quel video, che ha pensato: ah, cavolo, finalmente ho capito a cosa, almeno come si usa, non dico a cosa serve perché non voglio arrogarmi insomma così tanti titoli, però almeno come si usa. E secondo me in quel video era spiegato molto bene, era proprio un video di 5 minuti semplice con un esempio. E da lì anche ho avuto tanti commenti positivi in cui mi veniva, insomma, mi hanno fatto i complimenti per come spiegavo, e quindi ho detto: cavolo, magari può essere un hobby, un passatempo, non so, perché alla fine non è propriamente il mio lavoro social,
0: certo.
1: Insomma, il mio lavoro è il docente,
0: certo,
1: in classe,
0: certo.
1: Io amerò per sempre fare il docente perché mi piace troppo, è bello stare a contatto con gli studenti, è bello stare a contatto anche secondo me con gli adolescenti, e poi ho dei miei preferiti, cioè preferiti nel senso come età, io personalmente preferisco insegnare al triennio, mi piace di più. Perché
0: siamo più maturi,
1: sì,
0: dal terzo anno in poi si matura di
1: sia
0: più.
1: Sia per la questione del rapporto che c'è tra docente e studente, e anche tantissimo per quanto riguarda gli argomenti. Ahimè, gli argomenti che si affrontano sia in fisica che in matematica al terzo, quarto, quinto anno mi piacciono di più.
0: Vabbè,
1: io ho dei miei argomenti preferiti.
0: È giusto, però sì. Posso dirti che parlare così, sentirti parlare così innamorato del tuo lavoro è veramente bello, mi sto emozionando.
1: Grazie.
0: Un po' come anche loro ne parlano, Angelina Mango e Marco Mengoni, della loro canzone nuova, Canto d'amore. Ce lo ascoltiamo sempre solo su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Black Nirvana e Lodi qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:19 e qui con me ho sempre il professore Gen Z, Walter. Ciao. Allora, io infatti ti ho presentato come il professore Gen Z, sì. Ma lo sai veramente?
1: Sì, sono Gen Z, sì.
0: No, nel senso, non tanto a livello anagrafico, okay. Più a livello di mood.
1: Secondo me sì, però questo lo lascio dire ai miei studenti, però loro mi hanno detto sì, che sono
0: sono
1: un prof Gen Z, sì.
0: Allora, facciamo così un rapido quiz. Preferisci le chiamate o messaggi?
1: Messaggi. Okay, cioè, anche se in realtà non rispondo mai. Cioè, di solito sono introvabile, i miei amici lo sanno, se mi scrivono un messaggio io potrei non rispondere per giorni.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Ghosti?
1: Sì. Ma perché non mi piace stare col telefono? Non è una cosa che guardo abitualmente. Strano, ma vero? Sì.
0: Quindi preferisci le chiamate? Scusami, ma preferisci i messaggi alle chiamate o mandi magari messaggi vocali più che scrivere?
1: Mi capita spesso di mandare messaggi vocali. Però se devo dare una comunicazione rapida, faccio una chiamata breve. Faccio una chiamata breve.
0: Quanto dura?
1: Sotto il minuto, assolutamente. È un vocale, è come se fosse un vocale, però sono sicuro che l'hai sentito. Perché ci siamo telefonati, sì.
0: Giusto. Che questa cosa è una grande idea.
1: Sì.
0: La devo tenere in considerazione anch'io. Quindi sotto un minuto ti dico
1: sotto
0: tutto.
1: Sotto il minuto, sì.
0: Però so di sicuro che l'hai sentito perché
1: esatto,
0: ti ho chiamato.
1: Sì, per un feedback rapido.
0: Bene, bravo Walter. Invece dai delle chicche interessanti. Altra domanda, per esempio, no? No, aspetta, te la faccio dopo.
1: Ok.
0: Anzitutto, la musica che ascolti di più?
1: Sì.
0: Dici un po' di canzoni,
1: allora,
0: o di cantanti.
1: Allora, Lodi in primis.
0: Beh.
1: Assolutamente. Fulminacci, tantissimo, Mahmood. E poi devo dire Mischeta. Mischeta è il mio guilty pleasure.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Ti piace Mischeta?
1: Sì. Ma io seguo Mischeta dall'inizio, cioè... Da 10 anni.
0: Ha fatto quel video.
1: Sì, okay. Sì, esatto, proprio dagli esordi. E quando era ancora molto Milano vibe, nel senso quando non era ancora magari conosciuta a livello nazionale, però sì,
0: vedi.
1: Mischeta, sì.
0: Okay.
1: Ed è stata anche la prima cantante che ho visto in concerto.
0: Ah,
1: sì.
0: Sei andato al concerto di Ultimo per caso?
1: No.
0: Non ti piace Ultimo?
1: No.
0: Bene. Ultimo, perdonaci se ci sei.
1: Mi spiace.
0: Se magari è in ascolto, così perdonaci. Io però ti amo, Ultimo. Pensa che è il primo cantante al quale sono andata al concerto.
1: Dai.
0: Però ti parlo di un bel po' di anni fa.
1: Ok.
0: Io tra l'altro l'ho pure conosciuto, l'ho incontrato appena ha vinto Sanremo Giovani.
1: Ok.
0: Nel lontano 2017, può essere?
1: Sì. Mi riveglia bello incontrare i propri idoli.
0: Sì. Chiudiamo in questa parentesi un po' più, diciamo, divertente e giocosa. Che emoji utilizzi, Walter?
1: Di più?
0: Mm-hmm.
1: E allora...
0: Cioè, se mi dici quella col dito, il pollice, io me ne vado.
1: No,
0: esco dallo studio.
1: Posso controllare?
0: Sì, va bene.
1: Guarda, allora, sicuramente il cuore rosso.
0: Ok, beh, quello
1: okay,
0: ci sta.
1: Però non vale,
0: quello
1: però non vale. Sta. Devo dire... la faccina supplicante.
0: Quella
1: supplica. È perché accanto al cuore rosso ci sta bene. È un po' come per dire, non lo so.
0: Dai, per favore.
1: Sì, dai, per favore. Sì, sì, sì, per convincere l'interlocutore.
0: Ok.
1: Per manipolarlo.
0: Quindi usiamo questi trucchi. Vabbè, li userò anch'io. Mi dai delle chicche? Oh, sei veramente Gen Z.
1: Grazie.
0: Bravo Walter. Ok, quiz superato, test superato.
1: Bene.
0: Abbiamo testimoniato che tu sei veramente Gen Z. E anche per capire, insomma, il tuo rapporto con i social, qual è la piattaforma che ti permette di esprimerti meglio?
1: Allora, personalmente TikTok. La preferisco a Instagram, sì,
0: okay.
1: È il social che mi piace di più e anche quello che, devo dire, utilizzo di più, almeno negli ultimi 5 anni, insomma, da quando è esploso TikTok, lo utilizzo tantissimo, sia come utente che come content creator. Sì.
0: Quello,
1: Ho anche più follower personalmente, cioè, detto, insomma, proprio a livello di numeri su TikTok, quindi è anche un tipo di comunicazione che mi piace di più. Devo essere sincero, i miei video in generale durano più o meno in media 5 minuti, soprattutto gli ultimi di questi ultimi 2-3 mesi, perché ho fatto proprio un lavoro sulla maturità scientifico e quindi settimanalmente, anche 2-3 volte a settimana, uscivano video in cui risolvevo dei quesiti delle vecchie maturità,
0: sì,
1: che ovviamente hanno un tempo minimo di risoluzione per un docente che deve anche spiegare passaggi di 5 minuti. E purtroppo Instagram i reel più lunghi di 3 minuti li butta giù un pochino. E quindi ovviamente per forza di cose preferisco
0: andiamo
1: TikTok,
0: sulla piattaforma,
1: sì.
0: Hai ragione. Senti,

0: Ma ti hanno mai criticato qualche sui social, magari qualche critica ti è mai arrivata? O un commento anche
1: sì.
0: strano,
1: Ah, commenti strani sì,
0: Tipo.
1: in generale. Di solito sono tipo apprezzamenti un po' apprezzamenti fisici in chat, sì. E, però insomma, cioè, mi fa piacere se mi dicono che sono carino, grazie, rispondo grazie, però non è inerente al tipo di
0: No,
1: comunicazione che faccio, ecco.
0: certo.
1: E commenti strani, cioè commenti magari critiche sì, da colleghi, alcune critiche costruttive. Alcune critiche che non ho del tutto compreso appieno, magari mi hanno scritto tipo, però tu sei pagato per insegnare a scuola, mica sui social. Ma qual è il problema se lo faccio gratis online? Cioè, nel
0: Ah, ti
1: senso,
0: dicono
1: sì,
0: questo, pensa tu.
1: colleghi docenti, però della vecchia scuola.
0: Ok, il vecchio pensiero,
1: Vecchio pensiero,
0: diciamo.
1: sì. Cioè, docenti più grandi, poi ovviamente non voglio mettere un divario tra me e i docenti più grandi, anche perché entrambi i miei genitori sono docenti più grandi, sì.
0: Ah, quindi tutti i professori siete in
1: Sì, anche,
0: famiglia.
1: sì, io poi ho una storia familiare, anche i miei nonni paterni erano docenti di matematica e fisica.
0: Tutti insegnanti,
1: Sì,
0: ok.
1: e
0: Bello. Hai
1: quindi...
0: portato avanti la tradizione di famiglia a questo
1: Sì, io in
0: punto.
1: famiglia ho sempre respirato un po' quest'aria della scuola, quindi ho sempre visto mio padre che ha insegnato da sempre, mio padre insegna scienze motorie, quindi anche lui è un po' dal lato oscuro. Però, e quindi insomma io ho sempre visto mio padre lavorare a scuola,
0: Il rapporto con
1: il
0: gli
1: rapporto con gli studenti,
0: studenti,
1: esatto, assolutamente.
0: certo.
1: Poi mio padre personalmente è un ottimo esempio, secondo me, di docente, lui ha un ottimo rapporto con gli studenti e quindi mi ha ispirato, però ovviamente
0: Bello.
1: anche mia madre, che in realtà insegna da 5 anni, prima lei faceva un altro lavoro e lavorava in compagnia aerea in Alitalia e da 5 anni, insomma, da quando Alitalia ha chiuso, ha detto, sai che c'è, ritorno a scuola, perché lei aveva insegnato giovanissima come me e lei insegna lingua, insegna inglese,
0: Visto
1: sì.
0: che anche entrambi i due genitori insegnano materie diverse, ma sono comunque professori, la vedono bene la cosa che tu ti sei esposto sui social, ti esponi sui
1: Sì,
0: social,
1: allora, loro mi
0: o
1: hanno sempre
0: magari non la capiscono?
1: supportato.
0: Ok.
1: Beh, i miei genitori in generale mi hanno sempre supportato in qualsiasi scelta che ho fatto nella vita e lasciandomi sempre molta carta bianca, nel senso mi hanno sempre dato libertà, non mi hanno mai gestito davvero. Nel senso,
0: Ok.
1: sono uno che si è autogestito, insomma, nella vita, anche da adolescente. Però d'altro canto loro mi hanno sempre supportato, però non mi hanno mai, come dire, instradato. Mi hanno detto la scelta è tua, prosegui per la tua strada, noi ti supportiamo. Però non mi
0: Ok.
1: hanno mai spianato la strada,
0: No,
1: ecco.
0: no, certo.
1: Quindi sono contento di questo,
0: Quindi
1: mi sono
0: diciamo che i tuoi
1: servito
0: genitori
1: tanto.
0: la vedono bene la cosa che comunque utilizzi i social per fare
1: Sì,
0: sempre divulgazione didattica,
1: esatto,
0: mentre
1: sì.
0: alcuni colleghi, ma anche i più grandi, cioè, non proprio
1: Allora,
0: così di buon occhio,
1: sì,
0: hanno sempre
1: esatto.
0: un po' di
1: Un po' di
0: pregiudizio.
1: pregiudizio, sì, sono d'accordo. Anche a livello di colleghi che ho che avevo nelle scuole in cui ho lavorato, e molti mi sopportavano, qualcuno però secondo me un po' storceva il naso. Magari non me lo diceva in faccia, però. Sì.
0: Ok, c'è un po' di invidia secondo me.
1: Secondo me è qualcosa che secondo me loro non capiscono appieno. Loro non sono nati con i social, per loro la didattica è prettamente scolastica, che magari è vero, la didattica si fa a scuola, la didattica online è un aperitivo della didattica. No,
0: Ok.
1: non sostituire un video su TikTok non può sostituire lo studio o una lezione,
0: No,
1: però può essere un
0: certo.
1: semino che incuriosisce,
0: Ma guarda, ti
1: e
0: posso
1: questo è il
0: dire che io
1: punto.
0: durante la mia maturità, cioè per prepararmi all'esame di Stato, io invece i video su YouTube me li sono ascoltati tantissimo perché soprattutto per l'orale hai il
1: Certo,
0: tempo, cioè massimo 20 minuti tu devi ripetere, come era la mia maturità, io avevo 6 materie che dovevo ripetere e quindi avevi un tempo massimo tipo di, non lo so, 5 minuti a materia. Allora, proprio i video sui social, sulle piattaforme così online, che tipo ti diceva Pascoli in 5 minuti. Oh, sono stati molto d'aiuto perché così ti dicevano tutto l'essenziale, quello più però
1: Assolutamente.
0: in pochissimo tempo.
1: Assolutamente, però secondo me c'è un po' da fare distinzione tra materie scientifiche e umanistiche, nel senso che la materia scientifica, parlo proprio di matematica, non puoi riassumere
0: No,
1: la
0: certo.
1: teoria, perché purtroppo è tutto, non voglio dire tutto importante, però le materie scientifiche sono una catena. Ecco, per esempio, su un autore possiamo magari skippare su qualche passaggio meno importante della biografia, per esempio, oppure sulle opere minori,
0: Possiamo
1: ecco.
0: skippare, sarebbe possiamo passare
1: Sì,
0: avanti.
1: esatto,
0: Ok.
1: sì, esatto. E magari ci concentriamo sulle opere più note, che magari abbiamo studiato in classe, cioè si può fare una selezione su un autore. Su un argomento di matematica, come possono essere, per esempio, le equazioni, E non possiamo dire, vabbè, allora però quelle fratte non le facciamo perché sono, sono minori.
0: Perché non ci piacciono.
1: Esatto, perché purtroppo va fatto tutto. In matematica quindi è quello, cioè il concetto di sintesi, secondo me in matematica è un po' complicato da masticare, perché...
0: Infatti io per questo che l'ho sempre odiata. Proprio così in brutale te l'ho detto. Torniamo un po' in musica, anzi te la dedico, perché questo momento che ti piaceva. Fulminacci, Maglietto Me, qui su Rai Radio, tutta italiana.

0: Mi fa impazzire Sfera Ebbasta qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9.36, quindi abbiamo ufficialmente cominciato la nostra ultima mezz'ora insieme. Io poi ve lo ricordo sempre, il nostro appuntamento quotidiano, vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì 7.30 fino alle ore 10. E oggi, visto che poi abbiamo sempre nuovi ospiti qui in studio, nel meta studio di Via Siago 10, diamo di nuovo il buongiorno a Walter, il professore Gen Z.
1: Buongiorno, eccoci.
0: Rieccoci. Sì, sì. Che poi infatti stavamo dicendo nel nostro backstage, che io avrei adorato avere un professore che mi dice: no, sai perché nel mio feed non ci sono questi video? Ma mamma mia!
1: Cioè, sì.
0: Con
1: sì,
0: tutti sì, questi sì, termini Gen Z, io avrei adorato, no, te lo giuro, io avrei adorato un professore del genere.
1: Dai, sono contento. Però sai che piano piano ci sono sempre più giovani nelle scuole.
0: Non
1: quindi
0: male.
1: Qualcosa secondo me sta cambiando a livello generazionale. Nel senso, io personalmente avevo tutti i professori tanto grandi.
0: Io pure.
1: Sopra i. Forse una professoressa di 40 anni, per il resto tutti over 50.
0: Sì,
1: e
0: sì,
1: mi chiedevo, ma i trentenni non fanno i docenti?
0: Dove sono i millennials?
1: Dove sono i millennials? Sì, esatto. E quindi sì. Però per esempio da docente avevo tanti colleghi giovani, insomma, miei coetanei, sì.
0: Ti fanno sentire sempre giovane o vecchio i tuoi studenti?
1: Allora, a volte mi fanno sentire un po' vecchio, devo dire, sì.
0: No.
1: Per esempio mi hanno preso in giro perché io ho chiesto ai miei studenti cosa fosse questo famoso 6-7.
0: Ah, oddio.
1: E quindi loro mi hanno detto: no, ma noi non lo diciamo, è una cosa da bambini. Quindi ho dovuto chiedere a mio cugino di 12 anni, cioè gli adolescenti di oggi comunque non utilizzano 6-7, loro
0: no,
1: dicono
0: cioè,
1: aura.
0: Esatto. Tu hai aura,
1: sì,
0: tu hai
1: esatto,
0: aura.
1: Sì, sì, sì.
0: Anch'io ho una mia amica che è un po' più piccola di me, sta sui 18 anni,
1: mm-hmm.
0: E lei è aggiornatissima con tutti questi nuovi termini,
1: sì,
0: nuove cose.
1: Io guarda, ho dovuto cercare online, io spero che magari tra qualche anno nasca su TikTok un profilo dove aggiorniamo aggiorniamo i più grandi con i nuovi termini, perché è imbarazzante chiedere ai propri studenti ma cosa vuol dire questa cosa, e comunque non ho 50 anni, ne ho 26.
0: E infatti
1: sì,
0: sei vecchio, Walter, sei già vecchio. Sì. Io mi salvo ancora, io ho ancora 21 anni, quindi mi salvo.
1: Che meraviglia, mamma mia, che bello avere 21 anni. Allora, devo dire, sento un po' la differenza. Io, come dicevo prima, ho iniziato a insegnare a 24 anni, e che è praticamente 20. Adesso ne ho 26, che è praticamente 30.
0: No, aspetta.
1: No, vabbè, no, ovviamente, diciamo praticamente no, però sei in quella metà della
0: sei
1: decina.
0: Sei più vicino ai 30,
1: esatto,
0: che ai 20,
1: sì,
0: questo,
1: esatto.
0: Questo per forza.
1: Sì. Sì, sì.
0: Per forza. Però
1: o anche, guarda, per farti ridere, l'altro giorno ho fatto una vacanzetta e alla cascata delle Marmore.
0: Bella.
1: Bellissimo, stupendo. Era la prima volta che vedevo una cascata in vita mia.
0: Bellissimo.
1: Stupendo. E praticamente ero con un gruppo di amici e loro, che erano tutti 24enni, erano inseriti nel gruppo, diciamo, il gruppo turistico 18-25. Io ero in 26-40. Cioè, io ero con vecchi.
0: Cavolo, no. 40 è brutto.
1: Cioè, dai, però. Una forbice troppo ampia da 26 a 40.
0: Sì, sì, oggettivamente sì, almeno fai 30-35,
1: sì, sì, esatto,
0: max 35,
1: esatto. Quindi
0: 40
1: sì,
0: è brutto.
1: Eravamo tutti nello stesso gruppo di amici, però io ero in un altro gruppo.
0: Secondo me adesso gli ascoltatori ci menano.
1: Sì, no, sì, è un po', forse un po' ce lo meritiamo.
0: Un pochino sì, dai, però allora, posso dire una cosa che me ne pentirò, ma non fa niente. Eravamo andati in piscina nel weekend con mio fratello, i nostri amici, tutti passano, invece Michele, passano tutti e mi fa: scusami, ma tu hai 16 anni, vero? Sei più grande di 16 anni? Ho fatto sì, io ho 21. No, perché sai, quelli minori non possono entrare da soli. Detto questo proprio. Sì, ma io guarda, mi scambiano per molte volte, pensano che io abbia 16 anni, ma me lo dicono più spesso, cioè
1: sì,
0: lo
1: vero.
0: Dicono tanti.
1: È vero, però sì, c'è un'età. Io ho anche un sacco di colleghe, una collega Tania, ciao Tania se mi stai sentendo, lei ha 27 anni,
0: okay.
1: E ci hanno fermato all'ingresso in discoteca una serata tra l'altro dove il limite non era 18 ma 16.
0: Ah.
1: E ci hanno fermato per chiederci documenti. Io ho detto grazie, ok, grazie. Però gli ho detto: ci abbiamo veramente quasi 30 anni. Gli ho detto: noi siamo docenti delle.
0: Siamo
1: professori degli studenti che sono qui. Cioè,
0: ecco.
1: I 16 anni che sono qui questa serata sono nostri studenti. Quindi, insomma, mi ha fatto molto ridere.
0: Sì, uguale. Io pure una cosa imbarazzante. Perché poi allora, 16 anni è un po' troppo poco. Dai, quanti anni mi dai?
1: Ma io te ne darei 18-20.
0: Ecco, niente, 18. Vabbè, fa niente. Allora, lasciamo gli ascoltatori con questa domanda, con un po' di suspense, perché ci deve stare. Maturità 2026, come è andata? Però ce lo dici tra pochissimo, perché adesso arriva Irama con Shablo Erkomi con Luna Piena. Entra in me come svaniscono gli aerei.

0: Federica Abate, Superman qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:47 e torniamo a parlare perché ci sono tantissimi vostri messaggi che ci state inviando. Allora, ricordiamo il nostro numero di telefono 334 60 45 640, così potete interagire con noi, perché c'è un ascoltatore che fa una domanda a te, Walter.
1: Ah, wow.
0: Sei pronto?
1: Sì, sì.
0: Allora, buongiorno Chiara e buongiorno Walter, complimenti per le tue dirette, sono fantastiche. Grazie, grazie mille, sempre bello, certo, sentirselo, sì, sì, dire, sì. Una domanda per il prof.
1: Ok.
0: Pronto?
1: Sì, sì.
0: Consiglio per i ragazzi che vorrebbero intraprendere il tuo stesso campo.
1: Ok, allora il campo della didattica è una strada abbastanza lunga, perché ovviamente ci serve laurea triennale e magistrale.
0: Okay.
1: E quindi già abbiamo detto
0: 5 anni.
1: Sì, già al minimo 5 anni, certo. Poi bisogna mettersi in graduatoria, e per le supplenze. E questo insomma è già un modo per insegnare, ovviamente siamo supplenze. Poi meglio ancora se prendiamo un'abilitazione all'insegnamento, i famosi PEF 60.
0: Okay.
1: Che sono dei 60 crediti universitari, 60 CFU, quindi a livello di peso dello studio pesano come un anno di università.
0: Okay.
1: E sì, e si fanno lezioni di pedagogia, psicologia, quindi diciamo delle lezioni trasversali, per appunto formare i docenti dal punto di vista antropologico, psicologico, sociologico, ecco. E poi si fanno anche dei corsi di didattica della matematica, della fisica nel mio caso, oppure di didattica specifica per insegnare una determinata materia. E poi si fa anche il tirocinio.
0: Wow.
1: Quindi sì. E poi una volta che sei abilitato, puoi metterti in graduatoria in un'altra categoria, quella con,
0: certo,
1: gli abilitati, la prima fascia, e insomma e fare supplenza. Poi devi aspettare il concorso, vincere il concorso, fare la prova scritta, la pratica, l'orale. Insomma è un lavoro lungo, esatto.
0: Devi,
1: sì,
0: essere molto motivato.
1: Sì, quindi il consiglio che posso dare a chi vuole intraprendere questa strada è di capirlo tra virgolette il prima possibile, forse.
0: Certo.
1: Per, ovviamente poi non è mai troppo tardi, ho colleghi che hanno deciso di buttarsi tra virgolette in senso metaforico sull'insegnamento anche a 40 anni.
0: Okay.
1: E quindi sì, ovviamente non è mai troppo tardi.
0: Però prima lo fate.
1: Però sì, esatto, perché è un percorso lungo, sì.
0: Mm-hmm.
1: Ha il suo tempo, non è una cosa che poi posso decidere dalla sera alla mattina.
0: E io che pensavo che fosse molto più semplice diventare insegnanti, lo sai?
1: No, è un percorso lungo, sì.
0: Complicatino.
1: Sì. Sì, sì.
0: Bene, avevamo lasciato anche i nostri ascoltatori con un po' di suspense riguardo la maturità 2026. Come è andata secondo,
1: allora,
0: il tuo punto di vista?
1: Allora, devo dire, secondo me è stata una maturità un po' inaspettata. Parlo della seconda prova del liceo scientifico, che è quella che ho anche studiato più nello specifico, e ho anche preparato degli studenti di tutta Italia. Ho fatto un piccolo corso online.
0: Bravo.
1: In cui ho preparato 12 studenti. È stato molto bello perché erano tutti studenti che io non conoscevo e loro non si conoscevano fra loro. Quindi abbiamo fatto questi 6 incontri, è stato molto bello, e anche a loro ho chiesto un feedback, che comunque l'hanno svolto, ho detto come vi è sembrata, e devo dire è stata un po' una sorpresa, nel senso che era una maturità a livello di esercizi un po' più pratica, i famosi problemi di vita reale,
0: okay.
1: Che sono un po' diversi da quelli classici accademici che ci sono sui libri, quelli,
0: certo,
1: sul quale noi docenti facciamo esercitare gli studenti. Quindi secondo me è stato un po' un fulmine a ciel sereno da questo punto di vista. L'ho trovata una maturità a livello di prova scritta diversa da quelle precedenti, dalla 2023, 2024, 2025, che erano più standard.
0: Okay.
1: Cioè
0: più attinenti
1: al percorso scolastico. Ecco,
0: okay,
1: questo.
0: Okay.
1: Dal punto di vista dell'orale, ovviamente era facilitato, tra virgolette, dal fatto che i docenti erano 4 e non 6,
0: sì,
1: e comunque 2 materie in meno a livello di studio fa. Anche nell'organizzazione, sì.
0: Sì,
1: abbiamo più tempo da dedicare alle altre materie, sì. E, però da questo punto di vista, sì, quindi è stata in alcuni punti un po' più semplice, in alcuni punti un po' più complicata. Poi ovviamente è sempre un'esperienza soggettiva. E io non ho avuto modo di prendere parte alla maturità quest'anno perché non sono stato scelto come commissario, quindi l'ho vista da spettatore. Ecco.
0: Ok. L'anno scorso sei stato in commissione?
1: No, non ero in commissione, ho fatto le prove preliminari, quindi diciamo è come se fosse una maturità che si svolge a fine maggio per gli studenti privatisti.
0: Ah, okay.
1: È uguale, identica alla maturità, è come se fosse una sorta, è una prova preliminare per la maturità.
0: Ok,
1: esatto.
0: ok. Sì. Beh, se io mi ricordo
1: la mia...
0: Ho
1: fatto parte di una commissione.
0: Di,
1: sì,
0: maturità. No, io quel giorno penso di avere avuto un'ansia, mamma mia. Credo di aver avuto molta più ansia ansia per l'orale piuttosto che per lo scritto, perché tanto lo scritto è quello.
1: Sì, sì.
0: L'orale lì per lì devi rispondergli comunque subito. C'era da me, la modalità che ho fatto io nel 2023 era con il documento, cioè tu ti davano
1: pescavi,
0: un documento, sì,
1: anche
0: quello
1: la mia
0: che
1: era
0: ti capitava.
1: Così. Io avevo la maturità 2019, quella della doppia materia,
0: sì,
1: matematica e fisica, greco, latino, e ora non so gli altri indirizzi. Comunque la doppia materia è stata dura da gestire, non tanto, cioè un po' come mi rilascio al discorso di prima, cioè il punto non è la maturità difficile o facile, il punto è sapere le cose in anticipo e prepararsi adeguatamente, perché ovviamente
0: certo,
1: quello è il punto. Se io scopro che ho due materie a gennaio e a giugno devo sostenere la prova, ho solamente 6 mesi per organizzarmi. Se magari io lo sapevo già da un anno prima, è diverso.
0: Andrebbe un po' riformulato.
1: Andrebbe,
0: ma
1: un
0: secondo
1: po'
0: riformulata
1: la comunicazione.
0: Sì, secondo me sì, ma in generale riformulerei un po' tutto il progetto di studio. Cioè il fatto che nel biennio è un po' un ripetersi delle medie.
1: Sì.
0: Io lì andrei un po' avanti, come dire.
1: Sono d'accordo.
0: Perché magari in quinto, anche se parliamo ad esempio di storia, no? Tu in quinto arrivi che massimo, proprio se sei stato bravissimo, hai fatto la Seconda Guerra Mondiale. Da quella, dal 1945 in poi,
1: basta. No, è un periodo scuro, non si sa nulla.
0: E non è secondo me formativo per i ragazzi, soprattutto.
1: Sì.
0: Questa è una cosa che andrebbe un po' ripensata. Facci sapere anche voi, ascoltatori. Andiamo sempre in musica, perché arrivano Salmo con La Pesce e Mace con Cattive Abitudini. Noi torniamo subito dopo, perché il tempo sta per finire, quindi ci dobbiamo sbrigare.

0: Sinceramente, Annalisa, qui su Rai Radio Tutta Italiana, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Walter, l'ultima domanda che ti faccio, cosa ti aspetti dal futuro? Cosa vorresti, con tuo obiettivo?
1: Allora, io ho un progettino in mente. A me piacerebbe tantissimo aprire una mia scuola privata.
0: Bello!
1: Mi piacerebbe tantissimo un liceo scientifico privato, sì.
0: Bellissimo. Poi, sì, guarda, sì. Io te lo dico col cuore, perché poi anche nel backstage stiamo parlando, quindi ti ho potuto conoscere meglio. Secondo me non avresti potuto fare scelta migliore se non quella di diventare un professore. Poi tu sei il professore.
1: Grazie mille. Grazie,
0: io avrei
1: grazie
0: voluto davvero avere un professore come te.
1: Grazie.
0: Però noi ci risentiamo prestissimo. Torna qui a trovarci il prima possibile. Noi ti rivogliamo subito nei nostri studi.
1: Grazie, ringrazio tantissimo per avermi ospitato. È stata un'esperienza davvero interessante e totalmente inaspettata.
0: È
1: che
0: vero.
1: Bello, grazie.
0: Senti un po', ti piace? Sempre con allegria, è la nostra sigla, questo proprio significa che abbiamo per chiudere. Sai, tipo i negozi quando dicono giù la serranda, è molto quel mood.
1: Beh, ci sta, insomma, è giusto anche concludere, ci sta, abbiamo dei tempi.
0: Lo so, purtroppo. Vieni a trovare prestissimo,
1: quando
0: noi ti
1: vuoi,
0: auguriamo
1: Chiara,
0: tutto
1: vuoi.
0: Il meglio, tu ricominci a settembre a lavorare, immagino.
1: Sì, in base un po' alle supplenze, vedremo un attimino cosa c'è.
0: Perfetto.
1: Io sono qui.
0: Perfetto. Ragazzi, grazie mille anche a voi, grazie per aver interagito con noi, grazie per tutti i vostri messaggi. Come sempre ci risentiamo domani, perché il nostro è un appuntamento quotidiano, 7:30 fino alle 10, queste 2 ore e mezza, con tanta buona musica, notizie, curiosità e soprattutto siamo noi, la nostra radio preferita, Rai Radio Tutta Italiana. Ciao amici, vi auguro una buona giornata, buon martedì a tutti.
1: Che meraviglia.

Forse avere preso un'altra giacca te sta ricazzo come al solito. Potessi sospendere

0: ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 7 luglio. In mattinata cielo sereno, con qualche sporadica nube che tende ad attardarsi sul Veneto durante le prime ore del giorno. Dal pomeriggio si assisterà alla formazione di annuvolamenti imponenti, in grado di dar luogo a piogge associate a temporali lungo tutto l'Appennino centrale e meridionale. A ridosso del tramonto e poi verso sera, i temporali si esauriranno, lasciando il posto a decisi spazi di cielo sereno. Le temperature scese nei giorni appena trascorsi tendono a risultare in linea con quello che dovremmo aspettarci nella prima decade del mese di luglio, con punte al centro e al nord anche di 35 gradi. I venti si mantengono per lo più deboli o a regime di brezza lungo le coste, a parte locali rinforzi di maestrale sulla Puglia. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio che risulteranno mossi. RAI, pubblica utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Bam Bam Bambina.
1: Stai ascoltando Rai Radio Tutta Italiana.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: guardando.
1: Sono le 13. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 7 luglio. In mattinata cielo sereno, con qualche sporadica nube che tende ad attardarsi sul Veneto durante le prime ore del giorno. Dal pomeriggio si assisterà alla formazione di annuvolamenti imponenti, in grado di dar luogo a piogge associate a temporali lungo tutto l'Appennino centrale e meridionale. A ridosso del tramonto e poi verso sera, i temporali si esauriranno, lasciando il posto a decisi spazi di cielo sereno. Le temperature scese nei giorni appena trascorsi tendono a risultare in linea con quello che dovremmo aspettarci nella prima decade del mese di luglio, con punte al centro e al nord anche di 35 gradi. I venti si mantengono per lo più deboli o a regime di brezza lungo le coste, a parte locali rinforzi di maestrale sulla Puglia. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio che risulteranno mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: ore 14. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Top Week Tutta Italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

combinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Buon pomeriggio. Siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Buon pomeriggio. Siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un canone.

Avevamo parlato.

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Buon pomeriggio, siete su Rai Radio Tutta Italiana, un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.
2: Un'estate tutta italiana, perché non c'è un'estate senza un tormentone, una canzone che più delle altre diventa simbolo delle vacanze per milioni di persone. Una volta i tormentoni trionfavano un disco per l'estate e poi al Festival Bar, sui canali musicali. Oggi scalano i vertici delle classifiche dei download, ma la loro natura non cambia. Tormentoni nascono e tormentoni restano. C'è chi li ama, chi li balla in spiaggia, chi li canticchia davanti allo specchio e c'è naturalmente chi li odia. E costoro purtroppo si ritroveranno a cantarle comunque, anche a distanza di decenni. E noi ve le faremo ascoltare, dagli anni 60 fino ad oggi, in un'estate tutta italiana.

0: Un'estate tutta italiana.
1: Forse imparerò a parlare con gli altri senza avere ragione, senza alzare la voce. Forse smetterò di

pensi che sia un gioco, che le mie sono parole, ma va a fuoco per davvero, la nostra foto migliore. Non mi fido se sei forte, le persone piene di sé, spesso

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 7 luglio. In mattinata cielo sereno, con qualche sporadica nube che tende ad attardarsi sul Veneto durante le prime ore del giorno. Dal pomeriggio si assisterà alla formazione di annuvolamenti imponenti, in grado di dar luogo a piogge associate a temporali lungo tutto l'Appennino centrale e meridionale. A ridosso del tramonto e poi verso sera, i temporali si esauriranno, lasciando il posto a decisi spazi di cielo sereno. Le temperature scese nei giorni appena trascorsi tendono a risultare in linea con quello che dovremmo aspettarci nella prima decade del mese di luglio, con punte al centro e al nord anche di 35 gradi. I venti si mantengono per lo più deboli o a regime di brezza lungo le coste, a parte locali rinforzi di maestrale sulla Puglia. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio che risulteranno mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: prima, meglio quando vestivamo tarocchi.
1: Sì, sì, sì.
0: Questi amici non lo sono mica, sono solo numeri in rubrica. Cerco una via di uscita, e che Dio mi benedica.
2: Play, cazzo, dopo il microfono.

0: Eccoci qui, come state? Bentornati su Radioattivi con Guido Faro e oggi ci sono voluto trovare degli ospiti molto importanti come al solito, abbiamo anche musica giovane e vicino a me c'è un ragazzo che fa tanta bella musica, tra l'altro sono molto curioso di conoscerlo e ve lo presento, lui si chiama Medici.
1: Ciao a tutti, grazie per l'invito, piacere essere qua.
0: No, è piacere nostro averti qui con noi. Allora, dimmi un po', tu sei romano?
1: Yes, sono di Roma, del Rione Prati, da parte di mia madre, mio padre sta a Nomentana, ho 22 anni.
0: Codice fiscale? No, scherzo. Senti, raccontami un po' della la musica che fai.
1: Allora, io faccio rap e diciamo che la mia musica parla di cosa succede quando inizi a sentirti stretto dentro le aspettative degli altri. Parlo del tentativo di capire chi sei davvero e cerco di comunicare parlando della mia vita, che vivo tutti i giorni. Parlo della mia vita, insomma, da quando sono uscito da scuola.
0: Comunque sei giovanissimo, quanti anni hai?
1: 22.
0: Senti, ma tu mi dicevi prima, parlando fuori dai microfoni, che scrivi tu la tua musica, quindi
1: sì, sono autore,
0: dalla composizione fino a...
1: Anche co-compositore. Mi affianco con un produttore che si chiama Sayer, che è fortissimo.
0: Lo salutiamo. Ciao Sayer.
1: Ciao Sayer. Studio anche musica elettronica al St. Louis College of Music di Roma e sono al quarto anno, mi sto per laureare, insomma ci siamo quasi.
0: Bene, quindi manca poco.
1: Manca
0: Senti,
1: poco.
0: Ma il sogno nel cassetto, a parte ovviamente sfondare in questo settore, dove vorresti arrivare? Chi è l'artista che magari dici cacchio, vorrei stare un giorno al suo posto?
1: Beh, un grande artista che ho sempre stimato è Stromae, artista francese,
0: sì.
1: Che anche lui ha iniziato col rap underground, me lo ascoltavo tantissimo e insomma
0: bravissimo.
1: Spero di arrivare a quel
0: bravissimo.
1: Tipo di...
0: Senti, raccontaci un po' come nascono quei testi, da dove nascono?
1: Ma
0: da cosa ti ispiri?
1: Insomma, dalla vita di tutti i giorni. Io cerco di avere una scrittura, diciamo, carnale, in modo tale che diciamo tutto quello che scrivo tu possa proprio quasi toccarlo. Spero insomma sia questo quello che arriva. E in particolare è uscito da poco un mio nuovo singolo che si chiama 16 mesi, che è uscito l'8 maggio e distribuito da Nino De Rua e anzi da Ada Music sotto etichetta di Nino De Rua. E è un brano appunto dove parlo di una scelta, che è quella di intraprendere la mia in questo percorso musicale, che è molto differente da ciò che ha scelto la mia famiglia, perché appunto sono molti medici, alcuni avvocati, quindi
0: per quello medici,
1: esatto, anche per quello dovevo bilanciare i conti in qualche modo e insomma ho deciso di prendere questa strada e sono molto fiero di ciò.
0: Bene, allora facciamo una cosa. Noi ascoltiamoci 16 mesi, che sono curioso di sentirla, e poi mi racconti un po' a caldo quella che è stata la percezione. Va bene? Allora, signori, 16 mesi con Medici.

0: Bene, bene, bene, bene. Beh, un bel pezzo.
1: Ti ringrazio. Questo pezzo si chiama Dils.
0: Infatti mi sono sbagliato, l'errore è stato mio, ho caricato il file, ho sbagliato. Però è bellissimo anche
1: Anche
0: questo.
1: questo è uscito da pochissimo, il 19 giugno, anche questo è distribuito sempre con ADA sotto etichetta Ligneo de Rua. E questo qui
0: Raccontacelo un po'.
1: è un pezzo, diciamo, in cui parlo dei sogni che vengono strappati dai contratti, dagli accordi, ma anche da vincoli che magari ci mettiamo noi, nel senso che pensiamo a volte che non possiamo andare oltre certe cose, ma non lo sappiamo finché non ci proviamo. Quindi questo è, diciamo, un invito è dedicato a tutte le persone
0: Bisogna
1: che...
0: vedere se il rischio vale la candela.
1: Esatto, io ancora non lo so, però intanto...
0: Però già che intendi provarlo questo rischio per vedere dove ti porterà, ti fa onore. Senza che uno insista un po' sulle cose difficili non arriva mai ai risultati, i grandi
1: Certo,
0: risultati, no? Quindi noi te lo auguriamo. Senti, prossimi appuntamenti dove possiamo sentirti, vedere, sentire la tua
1: allora, sarò
0: musica.
1: live, aprirò i concerti di Briga 16 agosto a Cerveteri e 12 agosto a Montenero Sabino. E, insomma, usciranno altre canzoni da settembre in poi e poi il mio primo album.
0: Bene, e sui social dove ti troviamo?
1: Sui social, su Instagram con il nome di Medici 16, su TikTok con il nome di Medici Company e su tutte le piattaforme con il nome di Medici.
0: Bene, allora intanto ricordo a tutti voi che ci ascoltate che potete scriverci al 334 60 45 640, qualsiasi curiosità anche su Medici che sicuramente sarà ancora qui con noi, gironzolerà ancora qui con noi per lo studio. E risponderemo a tutte le vostre domande e per qualsiasi altro motivo. Io intanto ringrazio Medici
1: Grazie
0: per
1: a
0: essere
1: te,
0: stato qui con
1: è
0: noi,
1: stato
0: sono stato molto
1: fighissimo.
0: contento. Prossimamente, appena ci sono novità, faccelo sapere che ti riospitiamo volentieri.
1: Assolutamente, grazie mille.
0: Va bene? Grazie. Intanto ci
1: Ciao.
0: ascoltiamo un brano di Kilia Lauro.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 7 luglio. In mattinata cielo sereno, con qualche sporadica nube che tende ad attardarsi sul Veneto durante le prime ore del giorno. Dal pomeriggio si assisterà alla formazione di annuvolamenti imponenti, in grado di dar luogo a piogge associate a temporali lungo tutto l'Appennino centrale e meridionale. A ridosso del tramonto e poi verso sera, i temporali si esauriranno, lasciando il posto a decisi spazi di cielo sereno. Le temperature scese nei giorni appena trascorsi tendono a risultare in linea con quello che dovremmo aspettarci nella prima decade del mese di luglio, con punte al centro e al nord anche di 35 gradi. I venti si mantengono per lo più deboli o a regime di brezza lungo le coste, a parte locali rinforzi di maestrale sulla Puglia. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio che risulteranno mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Eccoci qui, siamo di nuovo in diretta e questa volta abbiamo un altro ospite che ci è venuto a trovare da un nome molto molto particolare, infatti adesso ti chiederò anche da dove nasce, che è Druido.
4: Ciao, come stai?
5: Tutto bene, grazie per l'invito.
3: No, grazie a te per essere qui. Questo nome, Druido, da dove nasce?
5: Allora, diciamo che il mio progetto musicale è rap fantasy, fantascientifico, e quindi ci voleva un nome che potesse rappresentare al meglio questo progetto e mi è sembrato...
3: Che significa fantasy?
5: Fantasy nel senso che comunque nelle mie canzoni, che comunque sono di genere rap, io cerco di raccontare anche la realtà, però attraverso, diciamo, un filtro fantasy, per l'appunto, cioè che mi permetta di vedere le cose che ci succedono tutti i giorni con delle sfumature un po' più fantasiose, fantascientifiche.
3: Bene, tu sei autore dei tuoi brani,
5: sì,
3: immagino.
5: Assolutamente.
3: Ma anche la composizione
5: No, la composizione mi affido a Rosin, che è producer.
3: Che ti aiuta in queste cose.
5: Assolutamente.
3: Senti, quando tu scrivi, diciamo, hai degli argomenti, hai delle cose che ti danno lo spunto per partire su alcuni testi, oppure vai a braccio, nel senso, ascolti, capti quello che capita?
5: Beh, sì, diciamo, magari c'è il periodo in cui sono più concentrato sulla mia sfera sentimentale e quindi mi viene inevitabilmente da raccontare ciò che mi succede sotto quel punto di vista, e poi invece ci sono anche giorni in cui preferisco scrivere per quanto riguarda temi politici, sociali, insomma.
3: Quindi, diciamo, spazi molto sulle
5: argomenti. Assolutamente.
3: Ho capito. Senti, tu sei di Roma?
5: Sì.
3: Com'è stata la tua crescita musicale qui nella capitale?
5: Allora, io ho studiato pianoforte da piccolo alcuni anni, poi mi sono riavvicinato alla musica quando in quarantena, insomma, ho avuto tanto tempo libero come tutti,
3: no?
5: E quindi ho iniziato ad ascoltare approfonditamente il genere del rap.
3: Tra la pandemia o cuochi o cantanti, non c'è
5: stato. O a fare il pane.
3: È vero.
5: O a fare il pane o cantanti.
3: Senti, quindi praticamente c'è un artista, oppure un genere più che altro, che, anche se tu hai detto che sei stato dal pianoforte, quindi immagino che hai spaziato un po' anche nella tua cultura musicale, no?
5: Assolutamente.
3: Che magari ti ha influenzato di più per arrivare a questo genere fantasy che tu unisci nei tuoi brani?
5: Guarda, io credo di essere un mescolone di molte influenze, cioè ho delle influenze cantautorali italiane anche d'epoca, così come mi piacciono anche gli artisti della nuova scena, un po' Rage Cloud, tipo 18K, Macello... Visino.
3: Bene, bene, quindi sono molto curioso. Io direi di ascoltarci il brano di Druido, ok. Come si chiama?
5: Rampicanti.
3: Rampicanti, perfetto. Allora, ragazzi, sentiamo Druido con Rampicanti.

Sabbia rinchiusa nel vetro, vedo tutti gli universi che collidono, linee temporali che collassano, futuro e passato che coincidono, anime gemelle che si lasciano.

0: Bene, bene, eccoci qui di nuovo in diretta. Beh, un bel brano. Queste atmosfere fantasy si sente un po'.
1: Sono molto contento che arrivi.
0: Insomma, raccontaci un po'. Quindi, hai fatto questo brano.
1: Sì.
0: Quando è finito? Quando è stato, l'hai finito? Come era il risultato che volevi?
1: Sì, in realtà questa è una canzone che io per mio gusto personale reputo particolare, cioè è una mia sfumatura particolare, però mi piaceva molto questa immagine, diciamo, di quelle storie d'amore interrotte bruscamente, lasciate a metà con i rampicanti che ci riescono sopra, un po' come l'edera sulle case abbandonate.
0: La frase, cerco il tuo profumo nei palazzi, insomma, sì. È molto particolare.
1: Sì.
0: Quando si uniscono questi generi, anche sonorità differenti, mi chiedo sempre se poi il risultato finale è appunto quello che uno voleva all'inizio, no?
1: Secondo me è anche bello il fatto che magari uno, quando si mette a fare una canzone insieme al producer, magari parta con un'idea, però poi il risultato finale, che comunque a me soddisfa pieno, sia diverso dall'idea originale. Cioè, alla fine fare una canzone secondo me è un piccolo viaggio, quindi...
0: No, infatti è questo il punto. Dato che la domanda che ti ho fatto all'inizio, se tu componessi anche, invece mi hai detto collabori con un'altra,
1: sì,
0: persona, capire se le due visioni collimano fino alla fine, dall'inizio alla fine, è sempre particolare. Di solito si parte sempre con delle idee un po' similari e poi magari nel mentre si diventa qualcos'altro, no?
1: Assolutamente.
0: Per gusti differenti, per visioni differenti.
1: È il bello.
0: Quindi se alla fine il risultato è quello voluto, vuol dire che la collaborazione andrà molto bene.
1: Assolutamente.
0: Allora, io sono molto contento di averti avuto qui.
1: Grazie.
0: Io ti faccio i miei migliori in bocca al lupo da parte di Rai Radio Tutta Italiana. Ovviamente quando avrei lo stesso cosa che valeva per Medici prima, vale anche per te. Quando avrete novità, mi raccomando, ditecelo. Altra cosa, dove ti vediamo quest'estate?
1: Sempre insieme a Medici, apertura concerti di Brega, 16 agosto Cerveteri e 12 agosto Montenero Sabino.
0: Bene,
1: scusate,
0: bene. Allora, e invece sui social dove ti troviamo?
1: Sui social Druido, credo con due O, e... così, su tutti i social.
0: Non lo sai.
1: Druido, no, Druido con due O.
0: Va bene. Allora, perfetto. Allora, intanto salutiamo Druido. Mi raccomando, intanto, ragazzi, scriveteci.

0: Bene, eccoci qui con Gaia. Abbiamo appena ascoltato Gaia, ovviamente è bellissimo questo brano. Gaia sta andando forte, ragazzi, non c'è niente da fare. Molto bella. Tra l'altro, intanto abbiamo fatto un change qui in studio, ci è venuto a trovare un amico, beh, che dico un amico, di più di un amico, ma non dico un attore, ma di più di un attore, uno showman, cabarettista, imitatore, attore. Cioè, Mimmo Ruggero.
1: Non esagerare, non esagerare, lo so che mi vuoi bene. Oh, eccoci qua, buon pomeriggio a tutti, ma che bello perché noi ci conosciamo così nella vita privata, ci sentiamo, ma adesso ecco, vederti
0: Dall'altra
1: condurre
0: parte del
1: dall'altra
0: microfono.
1: parte, non lo so che ti devo dire, però è bello tutto ciò,
0: Ci
1: complimenti
0: stiamo divertendo,
1: per
0: dai.
1: la trasmissione, come si suol
0: Grazie.
1: dire, e grazie per l'invito soprattutto.
0: Ma no, ma noi siamo contentissimi perché tra l'altro noi così facciamo economia, perché noi invitiamo una
1: Gli
0: persona, ma
1: amici.
0: siete 100, tu fai 100 personaggi, lo chiami
1: Ah,
0: lui.
1: giusto.
0: Io qui ho
1: Eh sì.
0: praticamente un cast intero senza, con una persona soltanto,
1: Eh
0: quindi.
1: sì, perché poi si parla di musica, si parla della Rai, e che ne so, magari qua può venire a un certo momento, fai così. Scusate. Buonasera a tutti dal vostro Renatino, grazie Guido per questo invito, io ti voglio bene, grande! Oppure che ne so, passa qua, che ne so, fai così. Uè, ciao ragazzi, caspita, siete fortissimi, tu sei bravo a condurre, ma poi mi piace perché tu, essendo poi di Milano, conduci
0: Ma
1: bene. Non
0: guarda,
1: sei di
0: dietro a
1: Milano?
0: te c'è anche Sugar Fornaciari.
1: Ah, sì! Eccomi qua, per colpa di chi? Ciao Guido, grazie per questa piccola intervista. Dimmi tutto. Wow, sì, accendo un diavolo in me.
0: Ah, che
1: Ci stanno
0: grande,
1: tutti, ci stanno. Ma anche
0: grandissimo.
1: dall'aldilà, che ne so, tu dall'aldilà fai scendere. O perbacco, eccomi qua, dico giovanotti, ma siamo uomini o caporali, evviva la radio! Oh, guarda un po' vicino a me che ci sta. Totò, per favore, non mi chiamare, sono talmente bello qua, cioè tu mi vieni a chiamare a me, cioè voglio stare tranquillo, non è, sto sulla mia nuvoletta, voglio stare tranquillo, va bene? Altrimenti chiama Maurizio, Maurizio parli tu. Allora, cos'è questo cantino, eh? Fate i bravi, eh? Se no lo dico a San Pietro, mi raccomando, eh? Gli ha detto consigli per il paradito. Così, tutto a
0: Ragazzi,
1: braccio,
0: avete
1: sì.
0: capito? Ma avete capito che ho vicino? Veramente incredibile,
1: Tutto,
0: incredibile.
1: nulla di preparato, perché tu mi hai detto non ti prepara nulla,
0: No,
1: poi
0: no.
1: io
0: Dobbiamo
1: sei a
0: improvvisare,
1: casa tua.
0: improvvisare.
1: Allora.
0: Qui è veramente una chiacchierata tra amici.
1: Ma sì.
0: Sai, noi tante volte immagino da bambino a casa, ma
1: Mamma, quanti
0: quanti eravate?
1: mazzate. Sì, no, perché mi divertivo a fare le voci, ma soprattutto con i nonni. Poi c'avevo l'interfono, si chiama, cioè c'avevo un telefono collegato dal piano di sotto da mia nonna
0: Sì,
1: e sopra da mia
0: ah, è vero,
1: mamma.
0: sì,
1: C'era
0: l'interfono, è vero.
1: l'interfono, che non lo so perché c'era sta cosa, però ogni tanto, quindi io bussavo a mia nonna e lì facevo tutte le voci, ecco, Totò, faceva all'epoca Corrado. Oh, allora, signora Maddalena, allora lei ha chiamato per venire in trasmissione. Mia mamma dice, mia nonna dice, ma io non ho chiamato, signor Corrado, ma che volete a me? Perché tramite il interfono, e da lì è iniziato tutto. Cioè, mi divertivo a fare gli scherzi telefonici, che io poi a casa mia non c'avevo il telefono, ce l'aveva sempre la nonna, povera nonna,
0: Ce
1: che
0: l'ha
1: ho dovuto
0: scendere sotto
1: dovevo
0: quello con il
1: scendere,
0: disco,
1: brava, che poi mettevo
0: mettere
1: il
0: il lucchetto.
1: lucchetto,
0: Tutti uguali.
1: perché mio padre odiava l'interfono, che poi ce l'aveva, vabbè, il telefono. Tuttora adesso mio padre odia i telefonini. Perché lui dice, a noi già ci hanno rovinata quando c'era la cornetta, che tutti chiamavano a ore di pasta, io dovevo mangiare in casa. Poi mio padre, commerciante, che si alzava alle 5 di mattina, c'aveva un mini market, quindi alle 5 di mattina andava a fare la spesa al mercato, poi tornava. Quindi lui odiava proprio il telefono e diceva, no, quando sto a casa voglio stare tranquillo, voglio mangiare in santa pace. E puntualmente, di solito alle 2, all'una uno chiama, e lui odiava sta cosa, quindi infatti mai avuto il telefono, tuttora adesso non ce l'ha, quindi ce l'ha mia mamma però.
0: Guarda, intanto ci
1: Infatti.
0: scrivono. Ci scrive Alessandra: Ciao ragazzi, siete favolosi come sempre. Non vedevo l'ora che arrivassero le 16. Vorrei dedicare una canzone di Pino Daniele, ma a mia madre. Ma io faccio di più. noi dedichiamo proprio, ci facciamo proprio parlare con Pino Daniele.
1: È sempre da laggiù, aspetta, lo dico a Troi. Troi, sì, fai un attimo l'amico tuo. Nasce nata a voi, cioè, in un pozzo sei tranquillo. Vabbè, vi faccio il suo regalo. Come si chiama?
0: Alessandra.
1: Alessandra, guarda chi ti chiama. Pino, vieni un attimo.
2: Eccomi qua, ciao, ciao Alessandra. Come va? Sono veramente contento di cantare qualcosina per te. Guarda, guarda, ti dedico questa, proprio ce l'ho qua. E aspetta che chiova, l'acqua da un fonne va, tanta l'aria sa da cagnà. Napoli è mille colore, Napoli è mille paura, Napoli è voce di creatura, che sai a chiano chiano, e tu sai che non si sono. Ciao a you.
0: Bellissimo, intanto salutiamo Alessandra, penso che sia stata una dedica bellissima. Tra l'altro salutiamo Alessandra.
1: Ciao Alessandra.
0: Da Milano.
1: Da Milano
0: ci sente. Altro messaggio. Buonasera Guido, mi trovo sotto l'ombrellone in piscina, beato te. Noi siamo nel caldo torrido di Roma.
1: Sì.
0: Vorrei tanto ascoltare la mia canzone del cuore. No, questa non c'è. Va bene. Ok, perfetto, guarda, io ti posso proporre, facciamo così, ti metto Juliet, che dici? Allora facciamo una cosa, adesso io prendo un caffettino con il nostro Mimmo,
1: mi raccomando,
0: mettiamo la canzone di Juliet per Patrizia che ci ha scritto dalla Puglia, così spero di accontentarti perché è un bel pezzo, va bene? A tra poco ragazzi.
2: A tra poco, una tazzurella di caffè.

0: Ed era Joliet qui su Rai Radio Tutta Italiana, tra l'altro da un campano all'altro praticamente.
1: Sì, no, sono contento per Emanuele, veramente bravo ragazzo, l'ho conosciuto, è veramente una persona eccezionale, sono contento per il suo successo.
0: No, tra l'altro è in crescita, molti pensavano che insomma non potesse...
1: Capito, sì, soprattutto ho letto proprio un'intervista oggi, stamattina, che dicevano è trattato un po' come Pino Daniele, che quando lui cantava diceva vabbè, parla italiano, canta italiano, e lui giustamente dice io il napoletano è una lingua, quindi io mi sento di cantare così e mi devono riuscire a capire poi un po' tutta l'Italia, perché effettivamente se è una lingua. Io, nonostante sono napoletano ma vivo da quasi 20 anni a Roma, ti sono sincero, non ho perso l'accento e non ho perso nemmeno, ecco, quella spontaneità napoletana, perché non la puoi perdere. Anzi, ai miei figli spesso gli dico che loro parlano bene pure napoletano, dico non perdete mai le radici vostre, che...
0: No, io penso poi che proprio i dialetti, tutti,
1: esatto, dialetti, tutti i dialetti, anche il romano, certo,
0: hanno bisogno proprio di essere preservati in qualche modo, perché stanno scomparendo
1: assolutamente.
0: Invece secondo me è un'identità popolare, storica, che va proprio preservata.
1: Ma anche la canzone, tipo la canzone romana, napoletana, milanese, siciliana, perché è un po' come la canzone inglese, cioè noi abbiamo la forza nel dialetto della musicalità, come c'è la musicalità napoletana, romana, siciliana. Quindi riproporre e portare avanti la musica napoletana, siciliana, pugliese, milanese, romana è una grande cosa. Quello un po', ecco, che sta facendo Emanuele, di portare rapper napoletano, anche se ci sono critiche, però lui quello che dice non vuole far perdere, ecco, la tradizione, che è quella napoletana.
0: Poi ecco, forse negli anni passati ci sono stati grossi artisti che hanno avuto, napoletani che hanno avuto tanto successo, campani in generale, si diceva sempre ma fuori dalla Campania non li conosce nessuno,
1: addirittura,
0: no?
1: fuori Caianillo, dopo Caianillo
0: si diceva anche di Gigi Alessio, di
1: sì.
0: Poi invece molti di questi hanno dimostrato il contrario, guarda Saldavinci, no? Ma anche Giulio stesso, che
1: l'ha resa
0: comunque commerciale in un modo con numeri molto importanti.
1: Assolutamente sì, guarda, quella è un po' pure la, io lo so bene, un po' la forza campana, che non vuole mai arrendersi, anzi a noi le critiche ci fanno bene, anzi ci fanno andare avanti, perché è quasi un...
0: La capa tosta.
1: Bravo, se dice pure cazzimba.
0: La cazzimba.
1: Perché? Perché è quella... quel dimostrare, di dire no, tu dici così, guarda, io ti dico non è così, e quindi c'è tutta quella forza, noi non ci arrendiamo mai davanti a nulla, nemmeno Masaniello si è arreso davanti alla guerra, quindi ci abbiamo questa un po' di forza, per quanto è, ma penso che poi tutta l'Italia è così, quindi
0: allora, io proprio per fare un omaggio ai giovani che stanno andando avanti, passiamo da Joliet a Clara. Ascoltiamo un brano che sta andando molto bene, poi lei è una ragazza che si sta affermando molto molto in maniera importante, e torniamo qui, parliamo di tutti i tuoi progetti, che so che sono tantissimi.
1: Abbastanza.
0: Quindi con Clara.

0: Ed era Vasco Rossi con Brava Giulia, bellissimo. Vasco Rossi è intramontabile.
1: Va bene, va bene, va bene, va bene così, è così.
0: Ciao Vasco,
1: intramontabile, bene, bene. E spostabile, va bene, bene, così, mi fai così, mi fai così, mi fai così, mi fai così, mi fai così, così.
0: Quasi del Neri.
1: Bene, cioè. Identico.
2: Mi alza, scusami, sì, ma. Sì. Stare seduto, ma posso alzare pure questo?
1: Sì, sì,
2: sì, ok. Eccoci qua. Allora,
0: intanto dobbiamo ricordarvi che siamo qui in dal Meta Studio di Via Asiago con Mimmo Ruggero.
2: Eccomi qua,
0: le sue 100 voci veramente incredibili.
1: È abbastanza, abbastanza.
2: Seguite... ogni tanto che mi piace a fare così. Che bello ogni tanto. Oh, come umano.
1: Così, tu dici di voce, quello poi è da solo.
0: Tra l'altro, guarda, ci manda un altro messaggio, era una nota vocale, adesso lo ascoltiamo, da Stefano, che è un romano in vacanza in Sicilia.
1: Ah!
0: Quindi, tutti in vacanza stanno, solo noi stiamo qui. Sentiamo un po' cosa ci dice, vediamo un po',
3: Allora, buonasera, visto che la trasmissione degli imitazioni, caro Mimmo, bravo, Guido, grazie di tutto, e parlando di Pino Daniele, abbiamo qui una cosa che...
4: Weyo, visto che avete parlato di me, mettetemi in galleria, ciao Guido, ciao Mimmo.
3: Un saluto da Stefano.
4: E Jessica.
3: Ciao.
1: Ma grandiosi, ma ho fatto un gol. Ma che belle, cioè loro sono di Roma,
0: sono in vacanza in Sicilia.
1: In Sicilia, che lui ha imitato Fantozzi, che è genovese, penso un po' come quando
0: Pino Daniele era napoletano, quindi hanno fatto
1: con Pino Daniele. Perché poi romano, che poi la difficoltà è proprio quello, imitare poi i dialetti, tipo io che sono napoletano, che devo spesso interpretare, che ne so, qualche personaggio, io penso sempre, ne so, a Bombolo.
0: Sì,
1: a parte
0: sì.
1: Io sono, mi piacciono i commedi all'Italia, infatti prima con Lino Beff, sì, mi piace Fantozzi, ma Bombolo, cioè, era proprio, quando ecco devo interpretare qualche cosa in romanesco penso sempre a lui. Devi pensare che io a volte mi diverto così a fare il romano. Buonasera a tutti, tanto per cantare, canto pure, tanto per cantare, perché mi sento un friccicone nel cuore, hai capito Guido?
0: Troppo forte.
1: Mi piace, mi piace così, che poi ti ripeto, è una dote naturale, spesso mi dicono ma tu come fai, mi insegni a fare Totò, mi insegni... Non ti so, perché è una cosa che
0: una
1: non
0: cosa
1: me lo spiego.
0: Viene, certo, molto d'ascolto. Mi diceva, io conoscevo un grande che purtroppo fu a mancare un poco tempo fa, che è Gianfranco Burri.
1: Ah, come no? E lui faceva.
0: L'ontesimo minuto.
1: Sì.
0: Era specializzato sugli sportivi, ma era bravissimo a fare Califano.
1: E Califano pure, come no?
0: Sì, Califano. E lui mi diceva sempre che la buona imitazione passa per un buon ascolto.
1: Sì, devi avere orecchio, bisogna avere orecchio. Sì, devi avere un grandissimo orecchio. E poi sono tutti, gli imitatori sono tutti intonati, sono cantanti. Anche il grande Gigi Sabbani era cantante.
0: È vero, sì,
1: perché,
0: sì.
1: Perché è un modo, è come se tu dovessi proprio interpretare, cantare un brano, quindi con quella voce. E io tipo, è nata così, tutto così scherzando, poi è diventato un lavoro, però diciamo io principalmente adesso sono attore, poi mi diverto con le voci a fare molti cantanti, poi devo dire mi piace molto ecco scimmiottare i cantanti, mi piace ecco creare delle situazioni con dei cantanti, capito, che ne so, ecco magari Albano che lo metti a cucinare, allora siamo pronti per cucinare la carbonara, come si cucina la carbonara, devi prendere un po' di olio, butti l'olio nella padella, cioè immaginare cose assurde con le voci dei personaggi, come Renato Zero, cioè nei miei spettacoli che faccio, ecco, porto avanti in giro il mio spettacolo di varietà che si chiama Comedy Show, e lì faccio vivere tutti questi personaggi, come anche faccio rivivere dei personaggi che non ci sono più, come quello che ho fatto prima, Troisi, Pino Daniele, faccio una sorta di paradiso, anzi un Costanzo Show in paradiso. Paradiso, ambientato in paradiso con tutti questi personaggi, ogni tanto viene anche Edoardo De Filippi. Ehi, ti piace un esempio? No, non mi piace, e li faccio spesso parlare insieme a Edoardo, Pino Daniele, mi piace creare una situazione teatrale usando le voci.
0: Guarda, è una cosa che tra l'altro noi ci siamo conosciuti quando avevamo intenzione di mettere su degli spettacoli per l'estate, no?
1: Sì, sì.
0: Uno di questi è Quale Tali.
1: Esatto, sì.
0: Che
1: sì,
0: sono tutti questi personaggi che stiamo dicendo, tutto con la band dal vivo, quindi è una cosa un po' diversa da tante altre situazioni. E poi ce n'è uno in particolare, tra l'altro noi il 9 di agosto, mi sembra.
1: 9 di agosto, esatto, sì,
0: a Cervetri,
1: sì.
0: Ci sarà Dalla Mia Parte,
1: esattamente,
0: che è un omaggio che fai al grande Lucio Dalla.
1: Al grande Lucio Dalla. Tu mi direi perché con tanti personaggi, perché Lucio Dalla? Perché Lucio Dalla è stata una delle primissime imitazioni che ho fatto, e grazie a questa imitazione ho fatto tantissimi programmi televisivi, sono entrato nel cast fisso di Domenica Inn con Mara Venier, quindi è stato il mio portafortuna. Il rammarico che ho è che non l'ho mai conosciuto, quindi mi sarebbe piaciuto conoscere e scambiare due parole, come invece ho fatto, ecco, ho conosciuto Pino Daniele, ho conosciuto Zucchero, sapevano delle imitazioni, hanno fatto i complimenti, perché poi spesso capita anche che magari qualcuno magari si offende per qualche imitazione, ma devo dire che tutti quelli che ho fatti e quelli che ho conosciuto, quei pochi che ho conosciuto, si sono sempre divertiti. Quindi
0: il modo che usi te però non è quella satira,
1: no,
0: fastidiosa.
1: No, io mi diverto perché prima fanno divertire me, prima piacciono a me. Ecco, Dalla, io sono un fan di Dalla, quindi è partito tutto perché sono un fan e andavo a vedere i concerti, ascoltavo le canzoni, e quindi quella è venuta l'imitazione, ma non è un'imitazione, è un ricordo che parla un po' così quando parlo. Chissà domani su che cosa metteremo le mani, capito? Cioè, anche se parlo così, lo penso così, mi viene voglia di cantare.
0: Fa parte di te ormai.
1: Ormai fa parte di me, una piccola parte di me che vive dentro di me con tanti personaggi. Perché Lucio Dalla? Perché, ecco, la grande passione che ho per lui. Poi un po' di tempo fa ho fatto un programma televisivo dove ho imitato solamente Lucio Dalla, e da lì, sai, ho detto perché non fare un omaggio, uno spettacolo, ma più che una, perché adesso ci sono tante, e tu lo sai benissimo, cover band,
0: sì,
1: dove, ecco, ce ne sono pure tante, è sempre dello stesso personaggio. Ecco, Lucio Dalla è quello meno usato, ce ne stanno in Italia poche cover band di Lucio Dalla.
0: Anche perché non è semplicissimo anche cantarlo.
1: Assolutamente no. Anche suonarlo, ti dirò,
0: sì.
1: Ed è quello, lui non stanca mai, cioè io posso ascoltare la sua canzone, la stessa canzone, 30.000 volte, ma non mi annoio mai, perché usava dei giri armonici che non sono banali, anzi ogni volta che lo senti scopri sempre qualcosa di più. Anche i testi non erano semplici, erano molto profondi, che tuttora adesso tu li ascolti, dici, ah, ma qua guarda che voleva dire, quindi non ti annoia mai. E questo è stato un omaggio, ho detto vabbè, io devo fare qualcosa per questa mia passione di questo artista. E ti dirò, io quando salgo sul palco c'è una sorta di immedesimazione di Lucio, cioè io riesco a calarmi nei panni a 360 gradi. In quel momento io sono, per quelle due ore sono Lucio, e anche la gente si emoziona. I complimenti più grossi che mi fanno quando scendo dal palco non è che dice hai cantato benissimo, no, grazie che mi hai fatto emozionare, grazie per due ore di emozioni. Perché emozioni? Ma perché sono io stesso ad emozionarmi, a trasmettere questa cosa a loro. Magari con gli altri non ci riesco, magari con gli altri, ecco, c'è solo il divertimento, mentre con Dalla c'è una cosa ancora più profonda.
0: Beh, con Dalla, allora, io ho visto tante imitazioni che tu fai, le ho viste anche in scena, per cui
1: sì, sì.
0: Adesso qui siamo in radio, è più una chiacchierata veramente in confidenza.
1: Certo.
0: Quando Mimmo è in scena ha tutti i suoi gadget, gli occhialini, il cappello, le cose, quindi anche visivamente tu trasporti lo spettatore all'interno di quel personaggio.
1: Io curo, guarda, io non ne faccio tantissime di voci, ma io curo ogni personaggio, dalla, soprattutto dalla mimica. E ecco, un altro complimento è che dice: guarda, ma tu ogni personaggio che fai ti trasformi,
0: Sì, infatti era proprio lì, Rory, con tuo, io ti ho visto fare Lucio Dalla la prima volta e ti sei inarcato, ti sei abbassato.
1: Sì, sì, esatto.
0: Cioè, tu è un lavoro fisico totale, non soltanto di impostazione vocale.
1: Assolutamente
0: perché,
1: no.
0: Cioè, di imitatori, bravi ce ne sono diversi, ma trovare un imitatore che riesca in qualche modo a farti vivere il personaggio proprio anche vedendolo, no?
1: Esatto, sì, sì.
0: È proprio una cosa particolare.
1: Sì, sì, è quello, è quello. Io studio il personaggio da, ecco, dalla testa ai piedi, cioè come si muove. E questo è un po' anche perché, avendo fatto poi l'Accademia Teatrale, principalmente aver studiato tanti metodi a livello teatrale e cinematografico, mi piace proprio, ecco, immedesimarmi in quel corpo, non solo con la voce, ma anche i movimenti, i tic, ma anche semplicemente toccare una cosa, la tocco diversamente se faccio Renato Zero, vedo, anche camminare da Renato, se invece devo fare Morandi, dai, è già, è tutta una postura oltre alla voce, capito? Quindi mi piace curare il personaggio tutto, cioè, e quindi uso ancora, che spesso ormai ora gli imitatori tendono solo a fare la voce identica, ma poi ecco trascorrono un po' le movenze, gli occhiali non li usano più. Io invece sono ancora quell'imitatore che usa gli oggetti, perché è un modo per interpretare quel personaggio,
0: certo.
1: Non solo la voce, perché la voce è quando, sai, sembra, per questo a volte l'imitatore viene considerato un po', permettimi il termine, serie B, cioè beh, sei un imitatore, sei il classico imitatore che fa, che quello che ti fa ridere a scuola, che fa l'imitazione.
0: Sì, sì, sì.
1: Io no, io sono un imitatore, ma sono un interprete di quei personaggi.
0: È un po' la stessa convinzione che c'era fino a poco tempo fa dei doppiatori, no?
1: Esatto.
0: Che non erano attori, ma erano doppiatori e basta.
1: E invece no.
0: È il lavoro vero, sta.
1: Eh sì,
0: lì.
1: Non puoi portare solo la voce, cioè dietro quella voce c'è una
0: trasmettere un'emozione soltanto con la voce senza vedere è difficile.
1: Esatto. E noi abbiamo in Italia doppiatori bravissimi.
0: Stupendo, sì, sì.
1: Ma, bravissimi.
0: Invece prima hai fatto un pezzettino di Morandi.
1: Sì. Sì, che mi piace, vediamo Morandi, lo sai che dopo Sanremo io poi ci vado spesso a Sanremo. Mi sa anche quest'anno, poi quest'anno c'è il mio amico Stefano De Martino, io devo preparare una canzone con lui, perché lui ce l'ha fatta, uno su mille ce la fa e ce l'ha fatta. Ciao Stefano.
0: E allora su questa imitazione noi ci ascoltiamo un brano di Gianni Morandi, storico, che è Fatti Mandare dalla Mamma.
1: No, bellissimo.

0: E Albano, Albano.
1: Felicità! Ma tu mi metti questa canzone, lo sai che poi canto a squarciagola. Peccato che non c'è Romina, perché ma io canto anche, faccio anche la voce di Romina. Felicità. Che non sa cantare, lo so. Ma però guarda, Albano, io. Ma Albano che canta. Canta bene, poi Felicità, tutti i pezzi bellissimi, Nel sole. Però a volte, ecco, pure nei miei spettacoli, io vi faccio cantare delle cose assurde. Ma allora.

0: Fare la voce di Albano che canta canzoni assurde è quello che mi piace fare.
1: Ma Albano e napoletano?
0: Allora, in napoletano ti faccio una canzone napoletana. Che bella cosa, e una giornata di sole, tu sei una cosa grande per me. C'ha sempre l'acuto fenomenale.
1: Bellissimo, mannaggia ragazzi. Ma vederlo dal vivo, Mimmo, è una forza della natura. Quindi vi consiglio tutti quanti di venire a Cerveteri il 9 di agosto.
0: 9 di agosto, sì, facciamo questo omaggio a Lucio Dalla.
1: E tra l'altro sicuramente verrai anche a trovarci di nuovo qui in studio, no?
0: Volentieri, perché mi trovo bene. Sarà perché noi ci conosciamo da un bel po' di anni e mi sento a casa.
1: E andiamo.
0: Infatti quando mi hai detto, ma ti andiamo subito, sto qua. Mi hai detto, vieni pure un po' prima, sono venuto alle 2. Che non vedevo l'ora. No, ma quando ti chiama un amico fa sempre piacere, capito? Poi a me la radio poi mi piace tantissimo, perché io penso che la radio per noi imitatori è fondamentale,
1: sì.
0: Più della TV spesso, perché infatti tanti programmi radiofonici hanno un sacco di imitatori,
1: è vero.
0: Tranne qui, quindi pensaci.
1: Come no?
0: Te l'ho buttata là, te l'ho buttata là.
1: Allora, io intanto vi ricordo, potete ascoltarci in DAB, su Rai Radio Italiana, su Replay Sound. Mi raccomando, seguiteci in tantissimi e continuate a scriverci, mandare messaggi vocali, richieste, curiosità, insomma ragazzi, che cosa state facendo, cosa state mangiando, dove siete, raccontateci un po' di voi al 334 60 45 640. Mi raccomando, 334 60 45 640, lo dico piano perché se no mi strillano. Bene, Mimmo,
0: eccomi.
1: Una cosa che ancora non ti ho chiesto,
0: quando
1: tu ti trovavi da bambino a scuola e c'era, non so, il gruppetto di quelli più fighetti, quelli così, ma tu eri sempre quello che veniva, dico, lo voglio io, stai con me.
0: No, io praticamente ho avuto il trauma a scuola perché si era diffusa la voce che io facevo l'imitazione, e quindi tutti, appena io uscivo, che magari ecco dovevo andare in bagno, dovevo uscire fuori, tutti, eccolo Mimmo, vieni qua, facci Celentano e facci quello e facci che. E vabbè, che era bello, per carità, ma dopo un bravo, non guarda, credimi, c'avevo il c'è la paura di uscire perché questi ti chiamavano, però mi è servita l'imitazione agli esami di maturità, perché poi la commissione pure sapeva che io facevo questa imitazione e diceva, beh, ma che ti dobbiamo chiedere a te ti possiamo chiedere solo le imitazioni. E io all'esame di maturità mi ricordo che mi hanno dato un libro, mi sa, la Divina Commedia, io ho dovuto leggere la Divina Commedia con le varie voci e mi hanno dato il diploma. Quindi mi è servito in quello, perché loro avevano visto che io poi ho fatto ragioneria, la famosa ragioneria, di ragioniere proprio zero, io quei numeri, ma, però tu mi dirai, perché ragioneria? Perché mio padre, che è commerciante, come ho detto prima, lui diceva, no, mio figlio deve essere ragioniere, ma deve portare contabilità.
1: Beh, a me. Perché una volta avrei figlio ragioniere,
0: bravo, il ragioniere, quindi vabbè, mi manda. E poi tra l'altro c'avevo l'istituto vicino casa, quindi io dovevo passare la strada e stavo all'istituto, c'avevo di fronte casa, quindi era comodo. Però ti dico, a me la ragioneria, i numeri proprio negato, e quindi facevo tutt'altro, mi divertivo a fine anno fare, mi ricordo facevamo mister istituto, mister, e io presentavo,
1: facevo il personaggio della scuola in tutti
0: i sensi. Esatto, il personaggio, e da lì pensa un po', mi nota un gruppo un gruppo musicale anni 60-70 che si chiamano i Santo California.
1: Ma come no?
0: Esatto, c'era il cantante di Santo Pietro Barbella che aveva la figlia che veniva lì a studiare e venne così a vedere questo spettacolo. Io avevo 17 anni, dice, ma tu sei un fenomeno, ma perché non vieni con noi in tournée? Perché a noi ci serve, sai, un presentatore, imitatore. E da lì vado da mio padre, papà, ma questo ha detto vieni in tournée, no, ma tu sei piccolino. Lui, il cantante di Santo California, lui è innamoratissimo di me, dice, no, ma tu sei un fenomeno, tu devi venire, per favore, vado a parlare con i genitori. Venne a casa, supplico mio padre, alla fine mio padre detto, mi ricordo quell'anno facemmo 50-60 serate estive in tutta Italia, e per me era un sogno,
1: certo.
0: Aprire il concerto loro, e quella è stata la famosa gavetta, girare l'Italia, tutti i paesi così, e facevo, e non c'avevo un repertorio, quindi mi dovevo inventare lì per lì le voci, le cose, quella è stata una palestra e li ringrazierò a vita. Anzi, una volta loro l'ho incontrato dopo aver fatto poi Domenica Inn, così, ah, ma ti sei dimenticato di noi? Dico no, ma io lo dico sempre in qualsiasi intervista, ecco, mo sono capitato, dico che è iniziato tutto da loro, perché loro hanno, sono stati i primi a credere in me, a vedere che c'era qualcosa. Quindi io ringrazio sempre chi mi ha dato l'opportunità, mi dà l'opportunità
1: di partire, modo,
0: di partire,
1: certo.
0: Perché sto lavoro è fatto così, di fortuna e di conoscenza e di farsi vedere.
1: E c'è stato un momento in cui tra una gavetta e l'altra, quando cominciava a fare qualcosa di più importante, ma poi si continuava a fare le serate, no? A procurarsi, perché questo è un lavoro che va fatto giorno per giorno, quindi non c'è mai, non è proprio mai qualcosa di stabile,
0: esatto.
1: Ecco, di
0: concreto.
1: C'è stato un momento in cui magari tu hai detto: questa è proprio una cosa che fa per me, ecco, forse questa è la strada giusta, forse adesso divento una professione con un po' più di stabilità.
0: Allora ti dirò: questo pensiero non ce l'ho mai avuto. Forse
1: penso che sono perso un artista.
0: Esatto. Anzi, sembra l'inverso. Dico, mo cambio lavoro. Ma. No, perché come detto prima, è un lavoro molto particolare. Lo devi proprio amare e devi essere proprio coraggioso. A me, tutti quelli che mi dicono, oh, sei coraggioso. Poi io c'ho una famiglia abbastanza numerosa, ecco, con i figli, le cose. Quindi è un lavoro, tra virgolette, perché poi non lo considero un lavoro, per me è stato sempre un divertimento, poi che è diventato un lavoro perché ho sempre fatto solo questo e vivo grazie a questa attività, e per forza cosa è diventato un lavoro, però per me è sempre un divertimento, è sempre un'emozione, per ogni volta che, ecco, vado in radio o in una trasmissione dico: ma chi mi ha fatto fame? Io voglio cambiare, però poi scatta una magia. Cioè, tu mi dai un microfono, scatta. Ecco, come sai, quando mi hai detto vieni in radio, io non avevo preparato nulla, perché anzi, veramente dico: ma mo che faccio? Mo sarò in grado di fare qualcosa, di fare imitazione? Ma io forse l'imitazione non le fa. Poi succede che tu, una chiacchierata, parte l'imitazione, la canzone, l'improvvisazione. E quindi, guarda, è una domanda veramente che non ti so rispondere. Se è diventato un lavoro, l'ho pensato. Dico, vabbè, mo può diventare un lavoro, no, perché ti ripeto, mi faccio la domanda inversa, dico, vabbè, ma mo cambio, perché forse, che ne so, forse non riesco a fare quella cosa, però poi cioè, tante volte ho cercato, cioè, ho avuto anche l'idea di dire, vabbè, ma mo mollo, faccio un'altra cosa, però cioè, la passione c'è, vedi, accendi la radio, senti un cantante, ti viene di cantare, quindi non la puoi mai mollare questa attività, e quindi fortunatamente io vivo ancora di questo e sono contento e ringrazio sempre il cielo che mi dà la forza di continuare a fare ciò che ama. Anzi, invito sempre tutti, i miei figli, questo insegno: voi dovete fare quello che vi piace nella vita. Io non vi dirò mai: oh, ti devi prendere la laurea, ti devi fare il dottore, no, tu devi fare quello che ti piace. Poi certo, ti può andare bene, ti può andare male, però devi provarci a farlo. Cioè, mo io tu lo sai, c'è un mio figlio che gli piace suonare, comporre.
1: Te l'avrei chiesto subito dopo.
0: Quindi ho detto, cosa che io non gli ho mai spronato più tanto, a dire vabbè, fai questo, fai la stessa attività mia. Gli ho lasciato molto libero su questa cosa. Gli ho sempre fatto capire il lavoro che c'è dietro. Li ho portati spesso a teatro,
1: certo.
0: Esatto, dietro le quinte, a vedere come prima di andare in scena cosa bisogna fare, aiutare per preparare le scene, le cose. Quello devi vedere, non vedere solo quando si apre e si pare, ah, che bello, no? Devi vedere quello che c'è dietro.
1: Per arrivare all'applauso, la strada è lunga.
0: Esatto.
1: Insomma, no?
0: E loro, devo dire che hanno capito, hanno detto, infatti non voglio fare no,
1: invece so che loro che cantano tutte e due, no?
0: Sì, esatto, tutte e due, mia figlia soprattutto, lui invece è proprio la parte
1: producer.
0: Produce, gli piace scrivere canzoni in napoletano, ma scrivere storie. Poco fa con gli ospiti che ci ho avuto prima parlavamo proprio di questo. Adesso la nuova generazione scrive tutto ciò che è quasi una ribellione, no? Si ribellano con i testi delle canzoni, quasi, e quindi non è più la canzone d'amore, come eravamo noi abituati, capito? Cioè,
1: quasi un lavoro psicologico.
0: Esatto,
1: no?
0: Invece adesso
1: mi sfogo.
0: Esatto, è uno sfogo.
1: È un bisogno di
0: sì.
1: Qualcosa.
0: E ti dico, guarda, te lo dico e mi viene la pelle d'oca. Poco fa mi ha mandato un audio, una canzone che ha scritto mio figlio. Riguarda la mia vita, cioè i sacrifici, io vedo papà quando si ritira, cioè, e quindi lui osserva la quotidianità e lo mette in musica. Quindi sono molto attenti questi ragazzi, queste nuove generazioni. Noi magari eravamo sognatori, ecco, sul lato romantico, sì, invece sì. Loro ci vanno giù di brutto.
1: Sì, sì, affrontano temi importanti. Lo vedo anche nei ragazzi, i ragazzi portano qui testi che veramente c'ho le Freud con il tasto, no, sì. Sono molto belle, molto complessi, no?
0: Sì. Con tante tematiche.
1: Poi il paradosso sai qual è? Che molti ragazzi vengono qui cercando di presentarmi questi brani come delle hit, quando invece le vere hit sono molto basiche, no?
0: Sì.
1: E invece portano dei testi loro molto complessi, che sono bellissimi in molti casi.
0: Sì, però
1: magari non sono quelli che al primo ascolto la comprendi, no?
0: Sì.
1: E ti accorgi invece che raccontano cose molto molto profonde. Anche per l'età che hanno, eh?
0: Il mio c'ha 16 anni,
1: appunto.
0: Quindi a volte io dico: ma sicuro che l'hai scritto tu? Sì, perché poi vado a vedere e lui c'ha un block notes dove scrive tutti gli appunti e fa anche dei disegni vicino a quegli appunti. Non so che cos'è, forse per il lato musicale. E quindi lui scrive le frasi e poi non dorme, cioè io mi ricordo che dormiva, no? Lui non dorme, cioè mi sveglia a volte alle 5 o vedo là che sta al computer e a scrivere. Mo non è che, cioè, dico, ma come fai? Cioè tu a notte a scrivere, io ci ho sonno, io devo dormire. Lui invece no, perché mi è venuta in mente sta frase e mo sta frase la voglio scrivere, babbo. Quindi, capito, mi sorprendo su sta cosa qua della forza che loro c'hanno in questa attività, cosa che sì, c'avevo anch'io, ma fino a un certo punto, cioè, però loro, ti ripeto, sono molto attento a quello che gira intorno. Forse sono anche bombardati da tanti, ecco, dai social. Noi invece non ci avevamo.
1: No, veramente loro hanno una visione del mondo,
0: esatto.
1: Una percezione del mondo molto più grande.
0: Esatto,
1: no?
0: Esatto.
1: Noi
0: sì,
1: eravamo
0: sì.
1: Quelli riesci di coloratorio.
0: Eh sì, e con loro... l'interfono da notte,
1: esatto.
0: Capito? Cioè, che posso
1: esatto.
0: Dire?
1: E noi giocare a pallone sulla terra, il ginocchio sbucciato la sera a
0: esatto,
1: casa era normale, no? Era al massimo della giornata. Oggi invece è diverso, ragazzi, anche io ho un figlio di 16 anni,
0: quindi
1: vedo le interazioni
0: capire.
1: Che lui ha con i telefonini, gomitive di qua, gomitive di là, lui riesce a gestire, è un lavoro.
0: Sì,
1: diciamo,
0: sì, molto
1: è un
0: più
1: lavoro.
0: Ampio, è vero, molto più ampio, e noi invece abbiamo fatto i sacrifici. Ecco, a volte mi dicono: perché tu poi ti sei trasferito? Io mi sono trasferito a Roma proprio perché Roma a quei tempi era proprio, anche adesso, era un'industria proprio di, ecco, se volevi fare cinema, teatro, televisione.
1: Beh, c'erano più possibilità,
0: c'erano
1: certo.
0: Molto più possibilità, anche se adesso anche a Napoli è esplosa
1: sì, tanto.
0: Tantissimo. Io la maggior parte dei lavori li sto facendo a Napoli.
1: Ma anche la stessa azienda dove siamo adesso.
0: Esatto, esatto.
1: Rai
0: sì,
1: è molto
0: sì.
1: Presente su Napoli.
0: Sì, assolutamente sì. Tu pensa, uno dei lavori più grossi che ho fatto è L'Amica Geniale. Dove ho girato per 2 anni di seguito, quindi sono stato 2 anni, sono ritornato a Napoli per girare questa serie che è mega galattica, veramente è stato un lavoro pazzesco, veramente mi ha emozionato.
1: Allora,
0: tanto.
1: Tra l'altro affrontiamo un po' questa cosa perché di te, perché io intanto mi dimentico che tu fai tantissime cose, quindi no, ovviamente la parte che a me diverte molto sono le imitazioni,
0: ma
1: quindi te le chiedo sempre. Però c'è un lato molto più ampio, da spot pubblicitari, ha fatto di tutto te.
0: Sì,
1: attore,
0: sì.
1: Prima parlavamo di J-Ax, mi ha detto che ha fatto il videoclip con lui.
0: Pure con lui, cioè, con Ostia Lido, la canzone. Mi sono divertito tantissimo perché lui è veramente una persona eccezionale, un folle, lui veramente ti mette a tuo agio, è veramente una persona squisita. Io ci avevo un po' timore perché sai, a me i rapper, le cose sembrano violenti, invece no. Lui veramente mi ha fatto ridere, cioè veramente siamo stati 2 giorni belli belli e adesso ho girato uno spot Non so se ti fa piacere con il l'ex capitano Francesco Totti che uscirà.
1: Mio figlio si chiama Francesco.
0: Ah, vedi? Con lui ho girato, non so che non posso dire, però ho girato la settimana scorsa, veramente una persona eccezionale.

0: Film è una cosa che tu devi girare in poco tempo e in quel poco tempo devi concentrare tutto, perché se tu vedi la pubblicità sono nemmeno un minuto, quindi tu in, certo, in un minuto devi riuscire a far capire tutto, e quello è uno stimolo il mio, quindi devi cercare, ecco, con la mimica, con il suono delle parole, mentre invece il film è più ampio, ti dà modo più di respirare, e quindi mi stimola più la pubblicità, mi piace molto di più, e la faccio, ne faccio tantissime cose a livello di spot.
1: Allora guarda, io faccio così, mando un brano, perché c'è Fabio da, spero di pronunciarlo bene, Melendugno, provincia di Lecce, che dice: vorrei ascoltare, sarai tu che sei campano, ma Sal Da Vinci con la canzone che ha vinto Sanremo, Per Sempre Sì.
0: Ah,
1: quindi adesso ci ascoltiamo Sal Da Vinci e poi torniamo ancora in studio con il nostro Mimmo.
0: Eccoci qua.
1: Quindi Per Sempre Sì, Sal Da Vinci.

0: Primavera Festival con Paola e Chiara. Paola, tra l'altro, sta avendo un successo incredibile con la trasmissione della concorrenza, non diciamo qual è, è andata molto bene. E devo dire che questo è stato un successone qualche anno fa che ha scelto Eleonora, lo specifico.
1: Ah, vedi. Paola e Chiara, ma no, che dire, c'è Paola e Chiara.
0: Paola e Chiara sono stati un fenomeno. Tra l'altro loro sono partiti, mi sembra, come corista degli 883, mi sembra.
1: Ah, sì.
0: Poi prodotti da Cecchetto.
1: Quel mondo di Cecchetto.
0: Anche lì c'è una bella storia. Tra l'altro, quanto è più difficile imitare una donna rispetto a un uomo?
1: Quello, guarda, ma hai letto nel pensiero, perché io mi ho detto Paola e Chiara non le so fare, perché le donne non le riesco a fare. Invece ci stanno tanti colleghi che riescono a fare le voci.
0: Noi abbiamo fatto le serate con Manuela Aurelli, ad esempio, qualche anno fa, e lei imita benissimo alcuni uomini.
1: Sì, ma come Albano, cioè lei fa Albano benissimo. Io invece, guarda, non riesco a fare le donne, cioè proprio una cosa che non ci ho provato, non ci riesco, non so perché. Guarda, quella è la cosa che veramente mi dispiace, perché volevo un attimo, capito, magari, ecco, entrare anche nelle corde dei personaggi femminili, ma
0: non è Lavanoni, sono voci più calde,
1: perché devono usare il farsetto e il farsetto non lo so usare, cioè, ma io non so fare manco i cugini di gamba, non so fare il farsetto. Quindi invece, se faccio Pino Daniele, un altro farsetto, che è un farsetto più schiacciato, quasi parlato, e naso. Il naso, esatto. Penso quel farsetto là dei cugini di campagna, esatto, quello, esatto. No, invece ci sono tanti colleghi che sì, tipo fanno anche Gianna Nannini. Ho sentito, aspetta, l'altra chi faceva? C'è un mio collega, fa benissimo, vabbè, Barbara D'Urso, cioè voci incredibile, cioè, quelle invece non ci riesco. Niente.
0: Tra l'altro è arrivato un altro messaggio.
1: E fammi Barbara D'Urso.
0: No, grazie Guido che ci tieni compagnia. Complimenti a te e al tuo grandissimo ospite. Un saluto da Lisa, Fabiola e Azzurra.
1: Saluto
0: a tutti e tre.
1: Bene, che bello quello, l'interazione delle persone che scrivono. Vedi, è una cosa che fa piacere ed è importante.
0: Altro messaggio. Ciao Guido, sono Patrizia. Vorrei tanto dedicare a mia figlia Cercami di Renato Zero.
1: Cercami.
0: Ecco, qui dove, quando, qui ce l'abbiamo, vuoi, ce l'abbiamo qui.
1: Tu cercami. Sono stato invadente, eccessivo, lo so. Il pagliaccio di sempre, anche quello era amore, però. Altro dici che... cercami.
0: Io ti cerco. Tra l'altro adesso la carichiamo e la ascoltiamo, visto che abbiamo il nostro Renato Zero invece qui di Radioattivi, eccoci. Perché è il nostro Renato Zero,
1: esatto,
0: diciamolo,
1: solo
0: nostro, che ci ha fatto sentire un pezzettino di questa canzone. Adesso ce l'andiamo ad ascoltare da Renato Zero, che non è il nostro, ma è di tutti.
1: È di tutti.

0: Eccoci qua, noi non ci dimentichiamo, Mimmo.
1: Assolutamente no.
0: Grande, lo dì.
1: Anzi.
0: Allora, noi siamo tornati qui in diretta su Rai Radio Tutta Italiana insieme a Mimmo Ruggero.
1: Eccoci qua.
0: Grandissimo Mimmo Ruggero.
1: Ma io mi sto divertendo qui, veramente mi sento a casa, mi sento
0: meno
1: veramente. Ti vengo a trovare spesso,
0: E io sono contento. Mi fai contentissimo. Tra l'altro, ci hanno scritto di nuovo. Azzurra ci chiede: avrei piacere di ascoltare L'Angelo Azzurro di Umberto Balsamo. Purtroppo ci dicono dalla regia che non riusciamo a trovarlo. Allora, se ti sta bene, cara Azzurra, io ti dedico Battito di Fedez dell'ultimo Sanremo. No, penultimo Sanremo, quello prima. Vabbè, ho sbagliato una data.
1: Siamo là comunque.
0: Siamo là, dai, quindi ci sentiamo Fedez, rientriamo e facciamo l'ultimo slot prima di salutarci con Mimmo e ci raccontiamo un po' di cose. Ciao a tutti, tra poco.
1: A dopo.

0: Ed era Fedez qui su Rai Radio Italiana, Radio Attivi, Mimmo.
1: Eccoci qua.
0: E Fedez?
1: Fedez nemmeno, perché rapper, i propri rapper e le donne non li so fare.
0: Ma ti piace Fedez come artista?
1: È una generazione nuova che io
0: un po' lontana da noi, dici?
1: Sì, sì, io sono rimasta, capito, a Toto Cutugno, Albano, cioè, quella per me è la musica. Vabbè, ogni generazione c'ha la sua musica, poi
0: sì,
1: cioè, per carità, non posso criticare nulla, anche perché noi siamo cresciuti in quell'epoca che ci piaceva quella musica, mentre magari non i miei nonni no, e quindi i miei nonni dicevano: oh, ma che t'ascolti questo? Quindi ognuno ha avuto una fase sua, ha avuto i suoi cantanti e la sua musica.
0: Beh, lo dicevano di Masini all'epoca, quando uscì negli anni 90.
1: Esatto,
0: esatto. Lo ascoltavamo noi, ma che senti sta roba?
1: Senti sta roba. Quindi ognuno c'ha la sua epoca.
0: È una ruota.
1: Esatto, quindi pure mio figlio che ascolta cantanti che dico: ma stanno dicendo che non li capisco.
0: Vero.
1: Però è normale per loro. Per noi no, come lo erano magari i nostri nonni con quello che ascoltavamo.
0: Beh, certo, ormai venivano da, non so, Torri dall'Ara, noi ci presentavamo con Masini.
1: Sì, sì, ma poi ho avuto invece mio padre che mi ha influenzato tanto con la musica, che veramente lui mi faceva ascoltare di tutto e di più, ecco, Torri dall'Ara. E io mi ascoltavo Torri dall'Ara perché lo ascoltava lui.
0: Tu sei
1: romantica, amica delle nuvole. Cioè, così, perché poi mio padre pretendeva che io dovessi cantare come lui, cioè, oppure Little Ton, un cuore matto che ti segua, perché lui lo sentiva, dice: no, tu devi imitare lui, perché lui mi piace a me, e quindi io dovevo imitare lui, che a me manco, non che mi piaceva, però era la sua generazione.
0: Sì.
1: Oppure i Santo California, che non li conosceva, ma li conosceva, e quindi riveda ancora il treno, allontanarsi, e tu, il famoso vibrato. Poi i Dick Dick, mio padre mi chiedeva sempre, senza lui: ha spento già la luce, sono rimasto solo io. Cioè, tutta questa cosa qua che sentivo, facevo, quindi assorbivo tutte queste canzoni, queste musiche, per far contento a lui. E lui amava, cioè, lui si metteva, cioè, quando ritornava poi da lavoro, lui pretendeva proprio che mi mettessi al pianoforte e io dovevo cantare le canzoni. Penso che il giovedì sera lui andava, perché il giovedì chiudeva l'attività, e il pomeriggio, e per lui il giovedì era andare alla Balera, ma non a ballare, certo, a sentire i gruppi musicali, a sentire a quello come si fa. Però non ha mai ballato. Dico: papà, andiamo a fare a Balera, no, perché c'è stata l'orchestra, mi piace sentire l'orchestra.
0: È bello.
1: E a me mi ha condizionato talmente che un giorno mi ha portato la batteria a casa. Dice: sai, suono uno strumento, papà, la batteria non mi piace. No, ma dai, mi piace a me, senti come... dovevo fare tutti i pezzi del Liscio,
0: sì. Che magari erano le passioni che avrebbe avuto lui da bambino,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì.
0: Voleva trasmettere al figlio.
1: Mi riempiva gli strumenti musicali. Ah, io devo ringraziare i miei, che non è che come fanno tanti artisti, no, i miei erano contrari, che no, i miei mi spingevano loro.
0: Quindi è colpa loro.
1: Sì, è colpa loro. E una volta la tastiera, il pianoforte, la chitarra, la batteria, e poi dovevo suonare. Non è che dice: vabbè, te l'ho messa lì, sai, no, tu devi suonare. Ma di suona come

0: a 18 anni.
1: Anche ricredere in te stesso,
0: sì,
1: nei tuoi sogni, no?
0: Mi ha spinto a fare l'accademia teatrale, ha detto no, vai in accademia. Quindi ci ho avuto veramente dei genitori che mi hanno dato la possibilità di fare questo lavoro, e grazie a loro se faccio questo lavoro, e perché non era semplice, soprattutto
1: Beh, no.
0: a quell'epoca, capito?
1: No.
0: Uno diceva oh, vai a Roma, che vai a fare a Roma? No, devi stare qua a lavorare, invece no, c'è questa passione, vai. E quindi
1: poi
0: è per loro.
1: L'artista in generale, o cantante, attore, quello che sia, è sempre visto quasi come un non lavoro, no? Quindi
0: bravo, esatto. No,
1: veniva dalla generazione dove il posto fisso era la meta di tutti.
0: Sì. Non mi ha mai detto vai a fare il concorso.
1: Era molto moderno, moderno questa
0: sì,
1: cosa.
0: No, ma perché gli piaceva proprio il figlio artista, capito? Gli piaceva il figlio che cantava, suonava, recitava. Infatti, la prima trasmissione che ho fatto era. No, la primissima era. No, no, la prima era Domenica Inn, che io avevo 19 anni, quindi la prima. E non la trasmissione che ho fatto una puntata, io ho fatto. Erano il cast fisso insieme a Mara.
1: 39 puntate. Dicevo.
0: Esatto, 39 puntate, poi siamo andati a Sanremo, è stata un'esperienza bella, l'ho fatto per 2 anni. E lui è venuto nel primo giorno della messa in onda della registrazione della diretta e piangeva. Piangeva perché.
1: Per lui era un traguardo.
0: Era un sogno.
1: Vedere il figlio lì in televisione.
0: Il bambino.
1: Certo.
0: Era più contento lui che io, capito? Io magari. Cioè, ero pure inconsapevole, cioè, 19 anni, cioè, beh, ma è una trasmissione, sì. Lui invece. Ma che bello stare lì in prima fila, col mare venire vicino. Era un sogno, quindi era felice, vedevo la felicità negli occhi.
1: E quanto ha contato questa emozione per te vedere in
0: Ma io ce l'ho sempre davanti agli occhi. Per me è quella forza che ti dicevo, quando a volte dico vabbè mo smetto, non ce la fa. Perché ti ripeto, tante porte chiuse in faccia, quindi è una cosa, lo posso dire a grande voce, io tutto quello che ho fatto l'ho meritato, mai nessuno mi è venuto a dire ti faccio fa quello, no, io ho sempre cercato di farlo, poi se ci riuscissi ero bravo, e devo dire tutte le cose che ho guadagnato ecco in televisione pure Domenica Inn è sempre stata per la bravura, perché ho fatto solo un semplice provino, tanti di loro mi dicono ma come hai fatto a fare lì, ma dicono no, ho fatto un provino, e si vede in quel provino hanno visto qualcosa, è un po' come quel gruppo anni 60 che mi ha visto in quella festa, mi ha detto ti portiamo, non è che io sono andato a cercare quella cosa, è venuto tutto di seguito. C'era un
1: tutto parte però da un talento che comunque tu hai, è innegabile, no?
0: Sì, però.
1: Ma serve l'occasione.
0: Esatto, serve l'occasione, il momento giusto al posto giusto. Quindi.
1: Però per farsi trovare pronti quando questa occasione magari arriva e tu non te l'aspetti.
0: Sì,
1: devi
0: essere bravo. Esatto, a gestirla. Sì, no, quello sì. Adesso c'è tanta maturità. Ecco, cose che io magari a 19 anni, quando si è aperto quella grande porta, che ecco, Rai, era difficile gestirla, perché ma penso tutti, cioè quell'età lì
1: diciamo, c'è il rischio che ci si monta la testa,
0: esatto.
1: Sono arrivato,
0: ma
1: no?
0: Ma nemmeno quello, perché il fatto di montarsi la testa secondo me è una questione che tu c'hai innata, cioè tipo, come vivi sto lavoro, come ti hanno educato i tuoi, cioè come io sono stato sempre uno con i piedi a te, cioè io facevo sto lavoro perché mi divertivo, quindi mai a pensare vabbè ma faccio quello perché mo adesso posso fare i film, oppure sono andato lì a Domenica Inn, no,
1: non è calcolato più di tanto,
0: no, però forse mi serviva per gestire sto lavoro, perché lo sai è molto fondamentale gestire, saperlo gestire sto lavoro, quindi conoscere le persone giuste, i contatti giusti, saper muoversi bene, fare delle scelte giuste, una cosa che la devi fare oppure non la devi fare, perché magari facendola non è giusta, invece tu la fai perché ti piace, allora non c'era tanta, come dire, ragionamento su quello che facevi, lo facevi e basta, allora forse è un po' quello, forse un po' di maturità su quello, ma quello poi lo acquisti con l'esperienza e tutto quello che ti viene dato è quello che poi scopri durante, perché è un mondo vario e tu lo sai benissimo.
1: Come no, mondo, è un mondo difficile.
0: Esatto, è un mondo difficile. Allora, ma noi ce la facciamo.
1: Ce la facciamo sempre. Senti, allora, ci ascoltiamo un altro brano, Annalisa con Maschio, rientriamo e ci salutiamo.
0: Già.
1: Guarda, sono volati, sono passate 2 ore,
0: okay,
1: caro mio.
0: Grande.
1: Allora, ragazzi, Maschio con Annalisa.

0: Annalisa, bene, allora ragazzi, noi siamo arrivati alla fine.
1: Che peccato.
0: Quindi, caro Mimmo, io ti congedo, ti saluto e ti ringrazio veramente.
1: Ma io ti vengo a trovare spesso.
0: Un abbraccio fortissimo. E a questo momento vi lascio e ci sentiamo domani alle 16.
1: Ciao a tutti! Ciao.

beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono.

se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 7 luglio. In mattinata cielo sereno, con qualche sporadica nube che tende ad attardarsi sul Veneto durante le prime ore del giorno. Dal pomeriggio si assisterà alla formazione di annuvolamenti imponenti, in grado di dar luogo a piogge associate a temporali lungo tutto l'Appennino centrale e meridionale. A ridosso del tramonto e poi verso sera, i temporali si esauriranno, lasciando il posto a decisi spazi di cielo sereno. Le temperature scese nei giorni appena trascorsi tendono a risultare in linea con quello che dovremmo aspettarci nella prima decade del mese di luglio, con punte al centro e al nord anche di 35 gradi. I venti si mantengono per lo più deboli o a regime di brezza lungo le coste, a parte locali rinforzi di maestrale sulla Puglia. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio che risulteranno mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Bentornati alla classifica dei dischi caldi, la Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Ovviamente parliamo di canzoni o soltanto italiane e delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Prima di partire dalla 20ª posizione diamo anche un'occhiata alle posizioni dalla 31 alla 20ª, perché abbiamo in 31ª posizione appunto Romantica di Ultimo. Questa è stata la settimana del grande evento di Ultimo, e comunque Romantica rimane in 31ª posizione, per dire che Ultima è veramente un fenomeno che va al di là di ogni tipo di classifica, anche se il suo album è primo nella classifica Fimi. 27ª posizione Hit Parade, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, pubblicata da pochissimo, dal 19 giugno. In discesa anche Canzone Estiva di Annalisa, La Testa Gira, in 26ª e 25ª posizione. In discesa in 23ª posizione Al Mio Paese, New Entry, 22ª posizione anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana, l'ultima canzone di Giulio con Biagio Antonacci. Sale invece Mamma Non Mamma di Madame, pubblicata il 19 giugno, e arriviamo finalmente alla 20ª posizione con Cattive Abitudini di Mace Salmo e Colapesce.

19ª posizione per una canzone pubblicata il 5 giugno, sale leggermente Baby Kane con Tuca Macarena.

Arriviamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi. Dito nella piaga è stata più volte ospite di Disco Rai proprio in questa lunghissima stagione. Una canzone pubblicata per quest'estate, il titolo non è assolutamente estivo, è Businessman, anzi, ed è stata pubblicata il 5 giugno, e lieve flessione alla 18ª posizione.

17ª posizione invece per un Achille Lauro che ha avuto una grossissima spinta dai suoi live negli stadi e adesso insomma scende leggermente nella classifica delle 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Radio Deiter del 1 maggio Comuni Immortali e invece in questo caso siamo alla 17ª posizione sempre con Achille Lauro.

13ª posizione, sempre in calo e sempre con una canzone pubblicata il 1º maggio dal nostro amato Fulminacci, ed è Maledetto Me.

per questa 15ª posizione della classifica dei dischi caldi, le canzoni più trasmesse dalle radio italiane, si sono uniti Alessandro Leotti, Andrea Bonomo, Lorenzo Buso e Shade come autori di questa IPAO, però anche no, un altro tormentone di J-Ax. 1, 2

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: 14ª posizione per un artista data già sul palco di Sanremo più di qualche volta, ma per il momento ancora non l'ha calcato, e siamo alla 14ª posizione, lieve discesa, con White Girl Wasted di Anna.

0: una settimana che vede tanti artisti in discesa, succede anche a J-Ax con Hippie Yayo, perché anche no, un altro dei suoi tormentoni stile country, pubblicato il 29 maggio, questa settimana lo troviamo in 13ª posizione.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Pop Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: La dodicesima posizione dei dischi caldi di questa settimana è un po' una sorpresa, con Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, in realtà una coppia molto amata e una canzone interessante, perché sono suoni che vanno di moda adesso ma con tante sfumature e innovazioni, questo coro veramente molto bello. Un radio date recentissimo, 12 giugno, sono in calo in questo momento in dodicesima posizione.

e arriviamo alla prima posizione, in realtà undicesima della classifica, prima posizione per i dischi caldi, in lieve discesa Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, che però raggiunge appunto la posizione top, la posizione massima della classifica dei dischi caldi. Ovviamente vi ricordiamo anche la classifica, la top 10, dalla decima alla prima posizione, che va in onda sempre qualche ora di distanza rispetto alla classifica dei dischi caldi, ma comunque rimanete collegati su Rai Radio Tutta Italiana, dove gireranno spessissimo queste top week, le hit della settimana, le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah!

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Bentornati alla Top Week, le hit di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. In questo caso siamo alla top 10, dalla decima alla prima posizione. Andiamo a scoprire che movimenti ci sono stati. Prima di tutto diciamo che si delineano le canzoni più importanti di questa estate, perché iniziano a consolidarsi le loro presenze in classifica e quindi iniziamo a capire quali sono le vere tendenze di questa estate. Di insomma pubblicazioni, poi nei prossimi giorni ce ne saranno non molte perché il grosso è già stato editato e quindi si rafforzano quelle che sono veramente le hit dell'estate. Vedrete che c'è ancora qualche sorpresa, soprattutto in vetta. Allora, decima posizione, iniziamo con una canzone molto ma molto amata e soprattutto molto usata anche nei social. Parlo di Jovanotti con Alfa, decima posizione, una canzone pubblicata il 22 maggio, quindi resiste bene con buon vento.
3: Ed è un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

alla posizione sale incredibilmente, ma è un artista amatissimo e soprattutto sicuramente conosciuto grazie al Festival di Sanremo 2026. Parlo di Saif e la canzone è Buona Domenica.

Dalla prima posizione scende all'ottava posizione Cabana di Irama. Come vedete, insomma, veramente queste hit sono molto fluide, ancora non c'è una canzone in testa che rimane nel corso delle settimane. Comunque sempre nella top 10 parliamo di Cabana di Irama.

banale e convince sempre di più questa canzone non banale, non scontata, soprattutto non estiva, ma molto amata, anche molto sofisticata, e quindi ci piace molto trasmetterla anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Parlo dell'accoppiata Angelina Mango con Marco Mengoni, Che voci con Canto d'amore.

terza posizione, una Noemi che sorprende con questa canzone che sta convincendo in realtà e che rimane salda in sesta posizione, anzi cresce questa settimana con Tu cosa fai questa sera. Stare con

adesso per tre posizioni tutte canzoni che crescono e, come vi dicevo, stanno veramente caratterizzando quest'estate 2026. In quinta posizione Francesco Gabbani con l'ottimo successo Summer Funk, un radio date dell'8 maggio, e quindi siamo a 2 mesi di permanenza in classifica, veramente un ottimo risultato per Francesco Gabbani.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ottimo risultato anche per Gaia, che è stabile con una canzone che rappresenta molto i suoni da lei amati, scritta con il leader dei Pinguini Tattici Nucleari Riccardo Zanotti. Parlo di Bossa Nostra, lei è Gaia.

E quindi arriviamo al podio, un podio diverso rispetto alla scorsa settimana e che rappresenta veramente le tendenze di questa settimana. Terza posizione, sale moltissimo questa settimana, Partenope di Merck & Cremon con Serena Brancale e The Colors, una canzone sulla quale abbiamo puntato molto perché insomma c'è bravura e divertimento, pubblicata il 5 giugno, sale moltissimo questa settimana, è Partenope.

stabile nella seconda posizione di questa top 10 delle classifiche dei dischi più ascoltati dalle radio e trasmessi dalle radio italiane, in seconda posizione, e loro sono dei veri e propri leader di classifica, ma andate a vedere poi dall'anno prossimo anche i loro concerti live, perché c'è grande divertimento e grandissima partecipazione. Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa, Lo Siento.

arriviamo in vetta, in questo caso prima posizione con un artista che insomma è abituato nelle ultime settimane a ricoprire questo ruolo anche nella classifica FIMI con un'altra canzone che ha portato al Festival di Sanremo, e parlo di Ossessione. Il suo ultimo album è Amatore, ma insomma è anche molto ma molto amato dal pubblico. Amatore, tra l'altro il suo cognome vero, Gennaro Amatore si chiama questo artista, lo conoscete tanti come

Samurai J è un amico di Disco Rai, ma torna in vetta alle classifiche, in questo caso la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, con Flamenco Paranoia. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

ore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

guardo quegli occhi pieni di vita e il tuo sorriso ferito dai pugni in faccia. Ricordo la notte con poche luci, ma almeno là fuori non c'erano i lupi. Ricordo il primo giorno di scuola, 29 bambini e la maestra Margherita.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltarli un po' più spesso. Sorridi quando piove, sei triste quando c'è il sole. Devi smetterla di piangere fuori stagione. Dai, proviamo e poi vediamo che succede. Per ogni mia parte che ti

un'estate tutta italiana, perché non c'è un'estate senza un tormentone, una canzone che più delle altre diventa simbolo delle vacanze per milioni di persone. Una volta i tormentoni trionfavano un disco per l'estate e poi al Festival Bar, sui canali musicali. Oggi scalano i vertici delle classifiche dei download, ma la loro natura non cambia. Tormentoni nascono e tormentoni restano. C'è chi li ama, chi li balla in spiaggia, chi li canticchia davanti allo specchio, e c'è naturalmente chi li odia, e costoro purtroppo si ritroveranno a cantarle comunque, anche a distanza di decenni, e noi ve le faremo ascoltare dagli anni 60 fino ad oggi in un'estate tutta italiana.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati alla classifica dei dischi caldi, la Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Ovviamente parliamo di canzoni o soltanto italiane e delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Prima di partire dalla 20ª posizione diamo anche un'occhiata alle posizioni dalla 31 alla 20ª, perché abbiamo in 31ª posizione appunto Romantica di Ultimo. Questa è stata la settimana del grande evento di Ultimo, e comunque Romantica rimane in 31ª posizione, per dire che Ultimo è veramente un fenomeno che va al di là di ogni tipo di classifica, anche se il suo album è primo nella classifica Fimi. 27ª posizione Hit Parade, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, pubblicata da pochissimo, dal 19 giugno. In discesa anche Canzone estiva di Annalisa, La testa gira, in 26ª e 25ª posizione. In discesa in 23ª posizione Al mio paese, New Entry, 22ª posizione anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana, l'ultima canzone di Giulio con Biagio Antonacci. Sale invece Mamma non mamma di Madame, pubblicata il 19 giugno, e arriviamo finalmente alla 20ª posizione con Cattive abitudini di Mace Salmo e Colapesce.

19ª posizione per una canzone pubblicata il 5 giugno, sale leggermente Baby Kane con Tuca Macarena.

Arriviamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi. Dito nella piaga è stata più volte ospite di Disco Rai proprio in questa lunghissima stagione. Una canzone pubblicata per quest'estate, il titolo non è assolutamente estivo, è Businessman, anzi, ed è stata pubblicata il 5 giugno, e lieve flessione alla 18ª posizione.

17ª posizione invece per un Achille Lauro che ha avuto una grossissima spinta dai suoi live negli stadi, adesso insomma scende leggermente nella classifica delle 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Radio Data del 1 maggio Comuni Immortali, e invece in questo caso siamo alla 17ª posizione sempre con Achille Lauro.

16ª posizione, sempre in calo e sempre con una canzone pubblicata il 1º maggio dal nostro amato Fulminacci, ed è Maledetto Me.

per questa 15ª posizione della classifica dei dischi caldi, le canzoni più trasmesse dalle radio italiane, si sono uniti Alessandro Leotti, Andrea Bonomo, Lorenzo Buso e Shade come autori di questa IPAO, però anche no, un altro tormentone di J-Ax. 1, 2,

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: 14ª posizione per un artista data già sul palco di Sanremo più di qualche volta, ma per il momento ancora non l'ha calcato, e siamo alla 14ª posizione, lieve discesa, con White Girl Wasted di Anna.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: La dodicesima posizione dei dischi caldi di questa settimana è un po' una sorpresa, con Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, in realtà una coppia molto amata e una canzone interessante, perché sono suoni che vanno di moda adesso ma con tante sfumature e innovazioni, questo coro veramente molto bello. Un radio date recentissimo, 12 giugno, sono in calo in questo momento in dodicesima posizione.

e arriviamo alla prima posizione, in realtà undicesima della classifica, prima posizione per i dischi caldi, in lieve discesa Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, che però raggiunge appunto la posizione top, la posizione massima della classifica dei dischi caldi. Ovviamente vi ricordiamo anche la classifica, la top 10, dalla decima alla prima posizione, che va in onda sempre qualche ora di distanza rispetto alla classifica dei dischi caldi, ma comunque rimanete collegati su Rai Radio Tutta Italiana, dove gireranno spessissimo queste top week, le hit della settimana, le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Muah!

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati alla Top Week, le hit di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. In questo caso siamo alla top 10, dalla decima alla prima posizione. Andiamo a scoprire che movimenti ci sono stati. Prima di tutto diciamo che si delineano le canzoni più importanti di questa estate, perché iniziano a consolidarsi le loro presenze in classifica e quindi iniziamo a capire quali sono le vere tendenze di questa estate. Di insomma pubblicazioni, poi nei prossimi giorni ce ne saranno non molte perché il grosso è già stato editato e quindi si rafforzano quelle che sono veramente le hit dell'estate. Vedrete che c'è ancora qualche sorpresa, soprattutto in vetta. Allora, decima posizione, iniziamo con una canzone molto ma molto amata e soprattutto molto usata anche nei social. Parlo di Jovanotti con Alfa, decima posizione, una canzone pubblicata il 22 maggio, quindi resiste bene con buon vento.

alla posizione sale incredibilmente, ma è un artista amatissimo e soprattutto sicuramente conosciuto grazie al Festival di Sanremo 2026. Parlo di Saif e la canzone è Buona Domenica.

Dalla prima posizione scende all'ottava posizione Cabana di Irama. Come vedete, insomma, veramente queste hit sono molto fluide, ancora non c'è una canzone in testa che rimane nel corso delle settimane. Comunque sempre nella top 10, parliamo di Cabana di Irama.

banale e convince sempre di più questa canzone non banale, non scontata, soprattutto non estiva, ma molto amata, anche molto sofisticata, e quindi ci piace molto trasmetterla anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Parlo dell'accoppiata Angelina Mango con Marco Mengoni, Che voci con Canto d'amore.

sesta posizione, una Noemi che sorprende con questa canzone che sta convincendo in realtà e che rimane salda in sesta posizione, anzi cresce questa settimana con Tu cosa fai questa sera.

adesso per tre posizioni tutte canzoni che crescono e, come vi dicevo, stanno veramente caratterizzando quest'estate 2026. In quinta posizione Francesco Gabbani con l'ottimo successo Summer Funk, un radio date dell'8 maggio, e quindi siamo a 2 mesi di permanenza in classifica, veramente un ottimo risultato per Francesco Gabbani.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ottimo risultato anche per Gaia, che è stabile con una canzone che rappresenta molto i suoni da lei amati, scritta con il leader dei Pinguini Tattici Nucleari Riccardo Zanotti. Parlo di Bossa Nostra, lei è Gaia.

E quindi arriviamo al podio, un podio diverso rispetto alla scorsa settimana e che rappresenta veramente le tendenze di questa settimana. Terza posizione, sale moltissimo questa settimana, Partenope di Merck & Cremon con Serena Brancale e The Colors, una canzone sulla quale abbiamo puntato molto perché insomma c'è bravura e divertimento, pubblicata il 5 giugno. Sale moltissimo questa settimana, è Partenope.

stabile nella seconda posizione di questa top 10 delle classifiche dei dischi più ascoltati dalle radio e trasmessi dalle radio italiane. In seconda posizione, e loro sono dei veri e propri leader di classifica, ma andate a vedere poi dall'anno prossimo anche i loro concerti live, perché c'è grande divertimento e grandissima partecipazione. Pinguini Tattici Nucleari, Sorri Scusa, Lo Siento.

E arriviamo in vetta, in questo caso prima posizione con un artista che insomma è abituato nelle ultime settimane a ricoprire questo ruolo anche nella classifica FIMI con un'altra canzone che ha portato al Festival di Sanremo, e parlo di Ossessione. Il suo ultimo album è Amatore, ma insomma è anche molto ma molto amato dal pubblico. Amatore, tra l'altro il suo cognome vero, Gennaro Amatore si chiama questo artista, lo conoscete tanti come Samurai J, è un amico di Disco Rai, ma torna in vetta alle classifiche, in questo caso la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, con Flamenco Paranoia. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Mua!

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

E non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

volete un consiglio spassionato e sincero, tutte le donne coi capelli ricci alla larga, il più lontano possibile.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in 60 minuti, i successi dalle classifiche di ascolto e di vendita in Italia e poi naturalmente i fatti. Cerchiamo di riassumere questo 1986, tra gli avvenimenti più importanti purtroppo si ricordano le vicende tristi. Era il 28 gennaio, lo Space Shuttle Challenger esplodeva durante il decollo, il bilancio purtroppo era terribile, 7 gli astronauti morti. Il 20 febbraio l'imprenditore milanese Silvio Berlusconi acquista l'associazione calcio Milan. Nella notte tra il 10 e l'11 febbraio, questo lo ricordiamo in molti, cadevano a Roma circa 30 centimetri di neve, la nevicata più abbondante degli ultimi 100 anni, anche più abbondante di quella della 56, decantata anche in tante canzoni. E poi tra gli avvenimenti, il 26 aprile dell'86, la tragedia di Chernobyl, esplodeva la centrale nucleare, una nube radioattiva contaminava buona parte d'Europa. In Italia viene proibita la vendita, ricorderete, di ortaggi e latte. E poi per la musica, il 27 luglio i Queen si esibiscono a Budapest, diventando il primo gruppo occidentale ad esibirsi in un paese dell'est comunista. Frank Sinatra, grandissima The Voice per eccellenza, si esibiva in Italia, esattamente a Milano, il 27 di settembre. Mancava da 24 anni. I film più famosi, alcuni dei più famosi usciti nel 1986, Il nome della rosa, Speriamo che sia femmina, Top Gun, un altro dei colossal americani indimenticabili, e poi ancora Il colore dei soldi, Mr. Crocodile Dundee, un film di avventura, e Star Trek, il quarto episodio della saga. Personaggi celebri che ci lasciarono quell'anno: Adolfo Celi, il celebre attore, era il 19 di febbraio, il pilota di Formula 1, il romano Helio De Angelis, moriva, e Cary Grant, l'attore americano, si spegneva il 29 di novembre, mentre Helio De Angelis moriva il 15 di maggio. Per quanto riguarda i nati, tra i personaggi noti, il 3 giugno del 1986 nasceva Rafael Nadal, il tennista, e anche nell'86, il 15 settembre, Miss Italia 2004, ovvero Cristina Chiabotto. A Sanremo quell'anno vinceva Adesso tu di Eros Ramazzotti, al secondo posto Il clarinetto di Renzo Arbore e al terzo posto Marcella con Senza un briciolo di testa. Abbiamo introdotto la musica e adesso ci lasciamo con 60 minuti circa dei successi del jukebox e della classifica italiana del 1986.

La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.